Perandala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 Scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

città Fujiko. 103.1 FM.

0: ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
2: Radio Città Fujiko.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabina.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
6: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
7: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
8: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
9: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
10: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
11: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia, ma non puoi spostarti da casa. Basta chiamare.

Norvegia e il Giappone sono gli unici paesi che praticano ancora apertamente la caccia commerciale alle balene, nonostante la condanna internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la tutela degli animali. Holmstein Hardason, il manifestante solitario contrario alla caccia alle balene che si era arrampicato sulla coffa della nave baleniera, afferma di essere poi scoppiato in lacrime quando si è reso conto che la nave stava salpando nonostante il suo sforzo, nonostante la sua presenza. Hardason ha trascorso più di 2 ore nella coffa prima che la nave salpasse, secondo quanto riportato dal sito di notizie online islandese Visir. Ha dichiarato di non avere creduto che la nave sarebbe potuta davvero arrivare fino al fiordo delle balene. Pensavo che avremmo fatto solo una piccola deviazione per poi tornare indietro, ma non è successo. Il signor Hardson quindi ha aggiunto di essersi lasciato andare quando ha capito che cosa stava succedendo. Sono molto grato all'equipaggio per come ha reagito quando sono crollato e ho iniziato a piangere. Dopo essere sceso dalla coffa, l'attivista è stato scortato via dalla polizia. Spero che la caccia alle balene finisca, spero che le persone smettano di consumare animali e prodotti di origine animale. Questa è la mia speranza, ha detto l'attivista. È davvero scoraggiante vedere la nave baleniera islandese lasciare il porto per dare inizio a un'altra stagione di massacro delle balene, nonostante le prove schiaccianti dimostrino che non esiste un modo umano per uccidere una balena, ha dichiarato questo Joanna Swabe dell'organizzazione Human World for Animals dopo che una seconda imbarcazione si è diretta verso il mare aperto a caccia di balene. Questi giganti dell'oceano subiranno molto probabilmente una morte terribile e agonizzeranno per ore e ore per una carne che praticamente nessuno in Islanda vuole mangiare. L'Islanda ha annullato la caccia alle balene nel 2024 e nel 2025, in parte per difficoltà economiche che avevano ridotto la domanda e perché il settore non era stato ritenuto sufficientemente redditizio. La Commissione Baleniera Internazionale ha vietato la caccia commerciale alle balene nel 1986, a seguito dell'allarme per il declino degli stock di questi mammiferi marini. Il governo dovrebbe presentare entro pochi mesi un disegno di legge per vietare completamente la caccia alle balene. Naturalmente noi siamo solidali con l'attivista, abbiamo la sua stessa speranza e non siamo d'accordo a cacciare le balene nemmeno quando gli stock, come dicono in linguaggio tecnico, di questi mammiferi marini fossero molto alti. Gli animali si regolano nel mondo naturale secondo una legge nella quale gli umani non dovrebbero entrare.

La vicenda tristissima dei cavalli che nel caldo afoso delle città turistiche sono costretti a trascinare carrozzelle cariche di persone in giro per i monumenti, su strade bollenti e trafficate, spesso in mezzo alle auto, con i paraocchi, il morso, le briglie, la frusta, tutto quello che serve per coercirli e togliergli ogni possibilità di scelta. Da molti anni i cavalli in tutta Italia continuano a morire stramazzati per il caldo durante questo loro triste lavoro. Da molti anni su questo tema c'è un costante impegno delle principali associazioni animaliste e anche dell'attivismo dal basso. Sono state fatte denunce, sono state fatte petizioni, sono state fatte proteste e flash mob. Ma uno dei problemi dei vetturini è quale mestiere fare in caso di dismissione della carrozzella. E allora da Roma arriva una proposta concreta che non risolve certo il problema alla radice, soprattutto che non è istituzionale, perché infatti si tratta di un'iniziativa misto privata pubblica, ma che rappresenta una riduzione del danno e forse una buona pratica che potrebbe essere adottata anche altrove. Da Roma ci arriva questa notizia, un taxi tecnologico ed ecosostenibile in cambio di una vecchia botticella e di un cavallo stanco. È l'offerta che ha fatto la presidente dell'associazione Panda, Protezione Animali e Difesa Ambiente, Viviana Frigino, agli ultimi vetturini di Roma, che da quel calesse, da quella sofferenza per i cavalli, non vogliono scendere, si legge in una nota. E per questo ha trovato il contributo di un donatore volontario, Fabio Valentino, titolare della Valentino Volkswagen Roma. Un'ennesima estate torrida sarà l'inferno per quei poveri cavalli delle botticelle, dice la signora Frigino. La Roma romantica e quasi deserta dei film degli anni 50 non esiste più, le temperature sono soffocanti, i sanpietrini cocenti, il traffico serrato, i clacson assordanti. Tutto questo è realtà quotidiana per quei cavalli che subiscono ogni giorno una condizione di grande sofferenza. Qual è il prezzo da pagare per porre fine a tutto questo? Noi siamo pronti a pagarlo. Un'auto per un cavallo è una scelta di civiltà. Anche un solo cavallo tolto a quel supplizio vale il sacrificio dell'offerta della nostra associazione. Per questo facciamo sul serio e capiamo anche le difficoltà di quei vetturini che vorrebbero fare questo passo etico e di sensibilità, ma che si trovano a dover abbandonare un mezzo per doverne poi comprare un altro. Il sindaco di Roma Gualtieri ha offerto ai 16 vetturini rimasti a Roma la possibilità di trasformare la licenza da traino delle botticelle in licenza di taxi. E la garante per la tutela degli animali di Roma ha chiesto che questa offerta venga accolta. E allora, che il primo scambio abbia luogo. L'offerta è aperta, siamo pronti a regalare un'auto in cambio di una botticella, aggiunge la signora Frigino. E noi seguiremo questa vicenda sperando che i cavalli schiavi nelle strade di Roma abbiano anche poi dopo garantito un luogo dove invecchiare serenamente per compensarli dell'orrendo sacrificio che gli abbiamo imposto.

diamo notizie di animali uccisi per un'ordinanza o per la caccia o per il bracconaggio, ci sembra sempre di banalizzare un evento che in realtà è solenne. Spesso questi animali non hanno un nome, non abbiamo mai incrociato il loro sguardo, non abbiamo mai conosciuto le loro storie. Tuttavia ci sembra che il nostro modo di parlare della loro fine sia sempre inadeguato, superficiale e anche un po' gretto. Stavolta dobbiamo darvi la notizia della morte di un animale la cui storia ci aveva appassionato e ve l'avevamo raccontata un paio di puntate fa. Questo è particolarmente doloroso, proprio perché avevamo dato un nome a quell'animale, a quel lupo, lo avevamo chiamato Mirko. Ebbene, abbiamo intercettato questa terribile notizia che arriva da Bruxelles del 23 di giugno. Il titolo è «Associazione denuncia, l'Austria è troppo aggressiva con i lupi». Esito tragico della storia di Mirko, lupo radiocollarato. Un esemplare italiano abbattuto sembra per errore, perché era oggetto di studio. Questo titolo è terribile, noi comunque cerchiamo di continuare la lettura. Le conseguenze a lungo termine della decisione presa dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen alla fine del 2023 di declassare il lupo da specie strettamente protetta a specie semplicemente protetta iniziano a farsi sentire, come avevano previsto gli esperti. Alcuni paesi dell'Unione Europea come l'Austria, segnala l'associazione italiana Io non ho paura del lupo, con sede ad Albareto sull'Appennino tosco-emiliano nel Parmense, stanno diventando estremamente aggressivi nella gestione di questi grandi carnivori. L'associazione in una nota esprime preoccupazione per l'abbattimento di un lupo chiamato Mirko avvenuto nei giorni scorsi in Austria. Si trattava, spiegano, di un esemplare proveniente dall'Italia, dotato di radiocollare satellitare, nell'ambito di un progetto scientifico coordinato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, inserito in un'attività di monitoraggio dedicata allo studio della dispersione dei giovani lupi, una fase biologicamente fondamentale per comprendere dinamiche di espansione, colonizzazione di nuovi territori e connessioni genetiche tra popolazioni. Nelle ultime ore, segnala l'associazione, sono emersi elementi che rendono questa vicenda estremamente preoccupante. Secondo quanto dichiarato in un'intervista concessa ai Dolomiti dal professor Marco Apollonio, responsabile scientifico del progetto, il lupo abbattuto non sarebbe nemmeno l'esemplare oggetto dell'ordinanza emessa dalle autorità tirolesi il 2 giugno scorso. Un provvedimento che era stato giustificato da alcuni avvistamenti di un lupo nei pressi di abitazioni del comune di Schlitters nella Zillertal in Tirolo. Dunque è stato ucciso Mirko per sbaglio. Volevano uccidere un altro lupo, cosa che ovviamente noi disapproviamo a priori. Questo lupo era un lupo confidente, evidentemente si avvicinava a dei paesi, a delle abitazioni e, come spesso accade, c'era stato il solito provvedimento, la solita condanna a morte, ma invece del lupo condannato è stato ucciso un altro lupo, un lupo che non era stato condannato. Le due vite per noi hanno ovviamente lo stesso identico valore. L'unica cosa che volevamo sottolineare era il fatto che di Mirko, per l'appunto, avevamo parlato due puntate fa per rallegrarci del suo attraversamento delle Alpi in lungo e in largo per cercare un'area reale dove riprodursi. Ecco, Mirko non potrà riprodursi, Mirko non c'è più.

0: Sul venerdì di Repubblica, Vittorio Lingiardi ha commentato il film Hen, storia di una gallina, e ha scritto in difesa delle galline che, poverine, sono i volatili più allevati e commercializzati al mondo, circa 23 miliardi l'anno. Contrariamente allo stereotipo, continua poi Lingiardi nel suo articolo, sono molto intelligenti, hanno un'ottima memoria, hanno complessità cognitiva e sociale, capacità di calcolo, comunicano con più di 24 vocalizzazioni e sanno riconoscere i volti. Parola di non vegano, aggiunge Lingiardi. Questo lo aggiunge forse per onestà intellettuale o forse per dare più credibilità alle sue affermazioni, visto che le persone vegane non godono di una grande legittimazione nella società. E infine Lingiardi conclude che tra ironia e suspense il film Hen, storia di una gallina, è un percorso di sopravvivenza, libertà e responsabilità, il coming of age di un pollo, spettatore delle miserie umane, che non parla né si umanizza, ma si comporta semplicemente da gallina, come molti di noi del resto. Ecco, questa è la conclusione di Lingiardi, che mostra da una parte una certa simpatia ed empatia verso la protagonista di questo film, e pur tuttavia insiste con argomenti tipicamente specisti, che vanno dalla valutazione cognitiva tipica della società occidentale ipermedicalizzata e competitiva, a una generica tristezza per la sorte di miliardi di individui allevati e divorati ogni anno, tristezza che però non diventerà mai una scelta conseguente, quella di smettere di contribuire a questa strage infinita diventando vegani, perché una doppia morale tipicamente umana ci permette sempre di pensare una cosa e poi di farne un'altra. Noi, come redazione animalista, antispecista e vegan, vi proponiamo un punto di vista differente. Che ci convince assai di più è quello di Emilio Maggio, il nostro filmologo antispecista di fiducia, che è andato a vedere il film e che lo commenta per noi.
1: Non è per andare controcorrente, ma il film Hen, storia di una gallina, dell'ungherese Giorgi Valfi, già autore di opere interessanti come Taxidermia, con cui ha vinto nel 2006 un premio speciale al Sundance, il festival di cinema americano dedicato appunto al cinema indipendente, mi ha riportato alla mente quel cinema apparentemente documentario, addomesticato della Disney, il cui intento primario era quello di narrativizzare l'agency degli animali assecondando i presupposti antropomorfi per meglio mettere in risalto vizi e virtù del contraltare umano. Più che vedere il mondo attraverso l'occhio di una gallina, dettaglio che tra l'altro conferisce ai primissimi piani del volto di Hen un vago e inquietante climax orrorifico, il film in questione sembra voler stupire l'occhio dello spettatore con riprese ad altezza uccello terricolo, montaggio serrato e trucchi che ormai fanno parte di un repertorio cinematografico desueto e obsoleto, ricorrendo all'analogia, all'accostamento di inquadrature e sequenze che suscitino una sorta di conflittualità emotiva in chi guarda, più che ricorrere agli effetti digitali. Infatti, in qualche modo, il regista ungherese risponde all'attuale egemonia del CGI, ovvero l'insieme di quelle tecniche digitali che danno l'illusione della visione perfetta e che caratterizzano ormai l'attuale cinema di intrattenimento, con riprese che procurano l'illusione di autenticità perché girate dal vero. Il problema, soprattutto quando si usano animali per allestire i set cinematografici e soprattutto se questi animali sono insoliti alle pratiche dei Chuck, come può essere appunto una gallina, è che le strategie usate per articolare una storia con tanto di prologo, svolgimento ed epilogo, metodo che tra l'altro si rifà a una lunghissima tradizione favolistica in cui gli animali esplicitano una sorta di vocazione allegorica, e che per esempio, per dare maggiore enfasi al grado di autenticità, di verosimiglianza delle sequenze, si usano diversi animali per rappresentare lo stesso personaggio. Anche in Annie, infatti, le galline usate sono ben 8, una per esempio più disinvolta nella corsa, un'altra nel razzolare, un'altra ancora che si presta a sostenere l'obiettivo della, nel modo migliore a sostenere l'obiettivo della macchina da presa e così via. Una serie di strategie narrative ben congegnate dunque evidenziano come il film sia in definitiva un apologo sulla condizione umana più che sulla condizione animale. Anne infatti per esempio è nera per distinguerla dalla massa dei corpi sfruttati negli allevamenti intensivi, ma anche e soprattutto per conferire il ruolo di protagonista, soprattutto per non ricorrere anche qui alla digitalizzazione che avrebbe conferito alla gallina quei dettagli anatomici atti a caratterizzarne il carattere ribelle di animale in fuga e per soprattutto per distinguerla dalle altre sue consimili. Insomma, secondo me non basta posizionare la macchina da presa ad altezza gallina per illudere l'occhio dello spettatore e renderlo partecipe di una prospettiva altra. Del resto, quello a cui il regista ungherese è interessato è innanzitutto l'arroganza umanocentrica. L'occhio di Anne fornisce una prospettiva centrica a quella umana, perché l'intero film è costruito sulla discrasia tra un mondo che dovrebbe garantire alla gallina una vita dignitosa, il mondo naturale, in questo momento puramente immaginario e messo in crisi dalla crudeltà umana, e il mondo degli uomini, costruito su una paradossale illogicità di fondo che riguardano le relazioni e le convenzioni dettate dall'ambizione e dalla mercificazione dei corpi, come dimostra appunto la parte centrale del film, che è tutta incentrata sul traffico illecito dei migranti. Insomma, la storia di una gallina fuggita da uno dei capannoni in cui sono recluse centinaia di migliaia di galline, per poi finire, dopo alcune rocambolesche peripezie che ricordano un altro film, Altezza animale da reddito, quel baby maialino coraggioso. Dicevo, questa storia di una gallina che poi finisce segregata in un pollaio di un vecchio signore greco sembra più evocare la morale delle favole di Esopo che non la radicalità formale, per esempio, di film che veramente hanno dato una svolta teorica e politica all'animale cinematografico come Gunda o Cow. E se il finale in parte riscatta l'intero film facendo balenare per un attimo nella mente dello spettatore un mondo senza umani, come in, lo era stato nelle quattro volte di Michelangelo Frammartino, la sequenza dell'uovo espulso dallo sfintere di una gallina in primissimo piano, con cui si apre il film, e i versi della Iku che accompagnano i titoli di testa e di Rugiada, un mondo di Rugiada, eppure potrebbero essere tradotti prosaicamente con è nato prima l'uovo o la gallina.

0: E per la cucina il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla gallina protagonista del film Hen.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Sia ben chiaro che noi al massimo strafazziamo il tofu, non le galline. E per dimostrarlo vi racconto una ricetta di una buonissima frittata senza uova. La far frittata di pomodori verdi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina

8.03 in questo momento, il sottofondo sono partiti dal 77, un aggiornamento di notizie con Trump che dice l'America è una nazione di vincenti, l'America è una nazione di vincenti, oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo. Così il presidente USA Trump nel suo discorso dal palco sul National Mile per il 4 luglio, non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno, l'America non diventerà mai un paese comunista, sottolineato ancora, siamo un popolo, una sola famiglia con una sola bandiera, ha detto il paese più forte, libero, ricco e orgoglioso come mai prima. 8.04 in questo momento, nel frattempo naturalmente vi ho preparato un po' di musica e inizio a mettervela, vediamo cosa ci può stare Justine Electric in Kilo Lady, poi Orchestra Manova in The Dark in Electricity, Tank Tiffany insieme a LCD Sound System e poi veniamo in Italia con Giovanni Allevi in cassetto, Ash in Bar Baby Bar, e direi che faccio in tempo anche a mandarvi anche Eugenio Finardi, Musica Ribelle, se no ve lo manderò successivamente, ma partiamo subito con Justine Electric.

8:24 in questo momento, ci siamo appena ascoltati gli Es, Eugenio Finardi come previsto, per ora non faccio in tempo a mandarvelo, però nel sottofondo intanto vi sentirete Vigna, poi subito dopo pubblicità, il notiziario popolare network e poi ci risentiamo intorno alle 8:45 circa.

0: accantonò serie di bandiere storiche. Una, ha ricordato, ha sventolato durante lo sbarco in Normandia nel D-Day, un'altra venne utilizzata durante il funerale di Abraham Lincoln. Ma il discorso poi ha rapidamente assunto toni più politici. Trump ha rilanciato la sua battaglia per il Save America Act, che eliminerebbe quasi il voto per posta, parlando di brogli elettorali mai verificatisi. Ha poi parlato delle forze armate affermando: abbiamo ricostruito il nostro esercito nel mio primo mandato, lo abbiamo usato un po' in questo secondo nostro mandato, anzi dovrei dire nel terzo, ma non lo farò perché non voglio creare polemica, ha detto, un riferimento al fatto che secondo lui avrebbe vinto le elezioni perse nel 2020 contro Joe Biden. Poi, rivendicando i valori costituzionali americani, ha detto: abbiamo giustizia uguale per tutti davanti alla legge, anche se io non sono stato trattato così bene. Una celebrazione dell'America che per 35 minuti si è trasformata anche in un comizio della sua presidenza. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E l'intervento di Trump è stato seguito da un imponente spettacolo pirotecnico di 40 minuti, più del discorso stesso. Il discorso di Trump si è rivolto nel suo discorso agli Stati Uniti di oggi, che hanno subito profondi cambiamenti negli ultimi anni. Sentiamo Bruno Cartosio, saggista e storico degli Stati Uniti.
2: L'America è sempre stato un posto complesso, con tante componenti sociali e, diciamo così, ideologiche nel senso più ampio del termine, diverse tra di loro, ideologico-politiche diverse tra di loro, più o meno chiare, più o meno sfumate. Quello che secondo me si può dire nell'arco di questo periodo è che c'è stato un approfondimento delle diversità e delle divisioni, un approfondimento anche prodotto dall'andamento dell'economia e dell'evoluzione sociale, e con un ritorno in auge di componenti ideologico-politiche che sembravano essere tramontate, quelle del razzismo per esempio, o della propria identità separata rispetto ad altri e ad altri componenti. Queste cose che erano, si erano sfumate, si erano come attutite, no, sono ritornate fuori violentemente. Che una ragione certamente negli ultimi 15 anni è la crescita delle componenti ideologiche e demagogiche che hanno giocato su questi elementi tradizionali per trasformarli in basi per una acquisizione di potere contro altri.
1: In Albania non si arrestano le proteste contro la costruzione di un mega resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Donald Trump. Manifestazioni durano da 35 giorni. Ieri sera a Tirana c'è stata una delle iniziative di piazza più partecipate di sempre, con migliaia di cittadini arrivati nella capitale da tutto il paese. Nel mirino delle contestazioni ormai non c'è più solo il progetto turistico, ma l'intera classe politica. Ieri la protesta è coincisa con il compleanno del premier socialista Edi Rama, di cui vengono chieste le dimissioni. A Tirana abbiamo raggiunto Cristian Elia, giornalista che sta seguendo le manifestazioni.
3: Il resort non va dimenticato, ma non va neanche sopravvalutato. È stato l'ultimo atto di una gestione del bene comune, dei pezzi dello Stato, che in realtà già dal 2016 ha prodotto proteste della società civile. Quello che non era mai successo è che di solito le proteste riguardavano gli attivisti di Tirana e le comunità locali coinvolte dai singoli progetti di speculazione. Non si è mai vista questa catena che unisce tutti, dai manifestanti che arrivano dai posti più remoti dell'Albania qui, ai nazionalisti, ai gruppi LGBTQ+, a quelli delle lotte contro le condizioni dei lavoratori. È questa la grande forza, e credo che in questo il portato simbolico di chi c'è dietro questa speculazione questa volta abbia scatenato una reazione ancora più forte. I riferimenti all'idea di come Rama si sia schierato con Trump, di come Rama si sia schierato sul Board of Gaza, di come Rama si sia schierato rispetto anche alla questione dell'Iran, sono temi molto forti in piazza. Quindi è ovvio che, al di là di un'esasperazione che arriva da 10 anni di lotte, al di là di un caso che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, ci sia anche un sottolivello che è di voglia di cambiamento, di spezzare questa catena Beriscia-Rama, Rama-Beriscia, ma si sia anche caricato di significati internazionali.
1: A Erfurt in Germania, mentre nelle strade decine di migliaia di manifestanti sfilavano contro la diffusione dell'estrema destra nel paese, il partito della AfD ha rieletto ieri i suoi dirigenti di partito. Il congresso celebra in un momento di forte impopolarità del governo Merz, del cancellerato Merz, a pochi mesi dalle elezioni regionali di settembre in Sassonia e Mecklenburgo, dove il partito di estrema destra domina ampiamente nei sondaggi. Sentiamo Alessandro Ricci.
4: A Erfurt l'Alternative für Deutschland mostra i muscoli. Al congresso federale del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla sono stati rieletti alla guida della formazione di estrema destra. Weidel ha rilanciato la linea dura su immigrazione e identità nazionale, mentre Chrupalla ha ribadito l'obiettivo di conquistare prima i governi regionali e poi quello federale. Il congresso arriva mentre l'AfD è stabilmente ai vertici dei sondaggi e guarda alle elezioni di settembre in Sassonia-Anhalt e Mecklenburgo-Pomerania anteriore. In Sassonia-Anhalt alcuni sondaggi attribuiscono al partito un consenso tale da avvicinarlo alla maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento del Land. Sarebbe la prima volta nella storia del partito. Fuori dal centro congressi però si è vista un'altra Germania. Circa 30.000 manifestanti hanno cercato di bloccare l'accesso dei delegati con sit-in e blocchi stradali. Migliaia di agenti schierati con momenti di tensione tra polizia e dimostranti.

hanno superato il miliardo di euro di incassi. Ma come si distribuisce quel miliardo? I grandi eventi rappresentano lo 0,4% di tutti i concerti, eppure concentrano da soli il 35%, più di un terzo, della spesa.

0: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
8: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: ...9.07 in questo momento, sottofondo sono appena partiti Tollycraft, intanto Teheran la folla prega per Ali Khamenei, a Teheran prosegue la cerimonia di commiato per la defunta guida suprema Ali Khamenei e di quattro suoi familiari uccisi in un raid israelo-americano il 28 febbraio scorso, le bare portate sul palco all'esterno della moschea tra la folla in lacrime. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche, immagini diffuse dall'agenzia Tasnim. Legate ai Pasdaran mostrano striscioni e slogan che incitano a uccidere Trump e Bibi invocando vendetta. Ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente oltre libro domenica mattina, parte subito un'altra sequenza di brani, parte con Guided by Voices in a Resident Hint of Dementia, poi Arab Straight in Bliss, Poi ci spostiamo in Italia con Nicola Conti, il suo Life Force, e poi in Slovenia con i Liebeck, questa volta accompagnati da Donna Marina Martinson in Singularity. Chiudere tutto Imperial State Electric Over and Over Again, ma partiamo appunto con Guided by Voices.

0: Il Giuseppe? No, no. Giuseppe è un nostro amico, no? Che io non vedo da un sacco di tempo. Lui sta lì, abita lì vicino, lo vede praticamente tutti i giorni, no? Ho saputo che è stato male, che ha avuto dei casini gravi anche, proprio la moglie, cose così. Allora vado lì e gli dico, scusa, come sta Giuseppe? E lui? Vedi? Il capitalismo, nella misura in cui è costretto a reprimere i focolai, si scontra con le sue contraddizioni interne. Sì, è giusto. Giuseppe, scusi, ho saputo che... Ah, lui sì, lo sanno tutti ormai, è chiaro. La CIA ha avuto il peso che ha avuto nel golpe. Sì, sono d'accordo. Ma io dicevo Giuseppe, capito? Giuseppe. Ah, Paolo, allora tu non hai seguito, è chiaro, non hai seguito. Tajano, sei fanto degli americani, gli arabi ne hanno Sam 6, lancia missili, che i russi hanno dato la Sadat. Ma scusa, non era tuo amico? Chi Sadat? Ma no, Giuseppe! Ma che importanza vuoi che abbia Giuseppe, mi fa lui, di fronte al Vietnam, alla Cambogia? Io soffro per altre cose. Mi fa male il mondo. Porca! Mi fa male il mondo. A me mi fa male Giuseppe, la moglie. What
1: did you do with... 9.29 in questo momento, naturalmente quello che vi ho appena mandato era Giorgio Gaber a livello di prosa, il brano si chiamava Giuseppe, in sottofondo ora gli Stretch, poi seguirà la pubblicità e poi di nuovo musica, ma soprattutto anche la rubrica di concerti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: ...9.33 in questo momento, sottofondi Ramones, ma è il momento della rubrica di concerti. Partiamo da Bologna, guarda caso partiamo proprio dal Kabura Festival, che appunto è in corso di svolgimento al Parco dei Giardini, con ingresso offerta libera. Fra i concerti di questa settimana segnalo oggi, questa sera, Baracca Blues Brothers, in un tributo appunto ai Blues Brothers. Giovedì 9, serata di classic rock con ultima revisione. Venerdì 10, Feel Good Generation in The Time Machine Band. E sabato 11, serata di pop con Vocal Vibes.

Passiamo invece al Parco delle Caserme Rosse per il Sequoia Music Park. Intanto poi più tardi parlerò del Bonsai Garden. Per il Sequoia Music Park domani sera, lunedì 6 luglio alle 20.30 abbiamo Mortem, già tutto esaurito, così come già tutti esauriti anche i concerti di martedì 7 e mercoledì 8 di Caparez. Dopodiché abbiamo l'11, cioè venerdì, dalle 20, Opet in Telest Will Testament, supporter Blood Incantation, ingresso con dei posti 48,30, 74,75 e 79,35 euro.

Intanto in sottofondo siamo per passare a The Hide of March, ma veniamo invece al concerto di Zucchero allo Stadio Dall'Ar. Leggiamo integralmente a Pierfrancesco Pacoda. È il protagonista delle vie emiliane al blues, Zucchero Sugar Fornaciari, nato a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, star della canzone italiana, voce dalle forti influenze soul, celebre anche sulla scena internazionale, che porta il suo vasto repertorio di successi dal vivo, domani, lunedì 6 luglio, ore 21, allo stadio Renato Dall'Ar, spesso accostato sia per la vocalità che per la gestualità a Joe Cocker, con il bluesman d'oltreoceano, condivide anche la partecipazione al leggendario Festival di Woodstock, versione revival del 1994, dove era in cartelloni insieme a artisti come Green Day, Metallica e gli eroi degli anni 60, Santana e Crosby, Stills e Nash. Una carriera la sua scandita da tante importanti collaborazioni che gli hanno permesso di arrivare ai primi posti delle classifiche di vendita globali. A iniziare da Bono, il leader degli U2, con il quale ha duettato sul palco di Torino una delle loro canzoni più famose, Still Haven't Found What I'm Looking For, e che ha scritto per lui la parte del testo in inglese di Miserere, cantata da Luciano Pavarotti, favorendo la relazione tra la tradizione italiana della ricca e quella americana del rock blues. Poi c'è Miles Davis, protagonista assoluto della storia del jazz, che in Italia per una serie di concerti ascoltò la radio Dune Mosse ed espresse a Zucchero il desiderio di registrare una nuova versione del brano arricchito dalla sua tromba. Fu l'inizio di un rapporto di amicizia che portò i due a incontrarsi in occasione di alcuni concerti del cantante emiliano per la presentazione del disco Oro, Incenso e Birra. Il tour 2026, che fa tappa anche a Bologna e proseguirà nelle principali città europee, si chiama Baila Sexting 25esima Under the Moonlight, titolo di una delle sue canzoni di maggior successo, e sarà una di quelle esibizioni jukebox con il pubblico che dalle prime note alle ultime intonerà a squarciagola tutti i brani. Un viaggio nel tempo che parte con il suo esordio al Festival di Sanremo nel 1985 con Donne, prosegue nel corso dei decenni successivi tra l'invito di Pavarotti a interpretare insieme Va Pensiero al Graham Howard nel 1998 e i concerti con Andrea Bocelli in America. Il 20 giugno 2025, sia in fisico che in digitale, Spirito Divino, 30° anniversario, edizione speciale dell'album Spirito Divino, 30 anni della sua pubblicazione, prologa il nuovo tour nel quale, accompagnato da strumentisti di grande qualità, un gruppo di 12 elementi per quasi 3 ore di concerto tra melodia, rock, blues, soul e gospel, per vivere con lui un'esperienza unica nel panorama della musica italiana. E Zucchero sa per l'appunto domani sera allo stadio Dall'Ar, ingresso secondo i posti 49, 55, 59, 65, 60, 75, 79, 85, 89, 99, 110 euro e anche posti speciali a 319 euro. E questo era il concerto di Zucchero, ma direi che ritorniamo a questo punto invece al Parco delle Caserme Rosse, questa volta per Bonsai Garden. Allora vediamo la programmazione di questa settimana di Bonsai Garden. Abbiamo lunedì 6 luglio dalle 21.40 pronto ad arrivare a Bologna per Bonsai, il rapper Rancore con il nuovo album Tarek da colorare. Poi il 7 di luglio invece, cioè martedì, dalle 20 abbiamo i Jet, ingresso con i posti 39,10, 51,75, 54,05 euro. Sabato 11 alle 21.40 tutti i fenomeni, ingresso 23 euro. E questo appunto al Parco delle Caserme Rosse per ciò che riguarda Bonsai Garden. Ma vediamo che altri concerti ci sono in giro. Intanto per la nostra città, nel cortile dell'Archiginnasio, martedì 7 per la segna Piano Fortissimo, jazz al piano naturalmente dalla Cina con Habu, ingresso 15 euro. Nel frattempo in sottofondo siamo passati ai Pond. Ecco, in via Mascarelli invece a ingresso libero prosegue la rassegna Salotto Estivo, Salotto del Jazz, che dir si voglia. Mercoledì 8 abbiamo Corso Buscaroli Quartet, giovedì 9 Marina Santelli Duo in Summer Soul, venerdì 10 l'orchestrina Putipu in Swing Favorites e sabato 11 Sabrina Soggio e Samuele Balugani Duo.

Della Zucca, invece, musica anche al Parco della Zucca. Per esempio, giovedì 9, nell'ambito di Attorno al Museo, c'è la cantautrice Daniela Pesce che accompagna Marcello Foschi in Sei tu, con pianto per rustiche, ingresso offerta libera. Ma nel Parco della Zucca c'è anche l'Isola Verde. E allora, l'avrete già sentito anche la pubblicità qui alla radio, per la festa di OSB, venerdì 10, abbiamo il concerto degli Assalti Frontali, ingresso libero.

Ai 300 scalini in via Casali invece venerdì 10 c'è la festa di Radio Città Fujiko con il concerto jazz del bolognese Giulio Capurso. Al Dumbo di via Casarini invece prosegue a Dumbo Summertime, in cui è previsto un abbonamento a 10 euro. Venerdì 10 abbiamo Altea, scusate. Sabato 11 al Bravo Caffè di via Mascarella alle 18.30, Gio Simoni, riflessioni. Ho saltato qualcosa perché, per esempio, giovedì 9 al VAC 61 di via Paolo Fabbri, da dove tutto cominciò, così che è chiamata la serata, abbiamo Luca Lanzi della Casa del Vento in versione acustica. In piazza Dalle invece prosegue Di Mondi, rassegna ingresso libero, segnalo sabato 11 Radio Reggae. Veniamo al resto della provincia. Oggi a Poretta Terme, per Poretta Prog, abbiamo L'Uovo di Colombo, Buon Vecchio Ciali, Eutimia, Heavy Wings. Mercoledì 8 invece all'Arena di Castel San Pietro Terme c'è la finale di Baby Voice in Live Tour Sanremo Rock Trend, con la presenza anche di Beppe Carletti dei Nomadi. Giovedì 9 invece al Parco di Via Silone a Castello d'Argile per Reno Road Jazz abbiamo Mimmo Turone Trio con il leader Hal Hammond. Ma passiamo ora al resto della regione, salvo che non mi sia dimenticato qualcosa, che adesso magari vedo, per il momento non vedo niente. In resto della regione partiamo da Ferrara, in piazza Riostea a Ferrara, in corso di svolgimenti di Ferrara Summer Fest. Questa sera abbiamo Salmo e Salmo di Salmo, il pezzo perfetto per viaggiare con la fantasia e ascoltare per credere. Stessa rassegna, stesso posto, sabato 11, Marilyn Manson.

Intanto in sottofondo siamo passati all'In Excess. Continuiamo ancora a cercare i vari concerti, poi sicuramente ogni tanto qualcosa lascio indietro. Veniamo ora al modenese. Oggi a Soliera, provincia di Modena, per Arti Vivi, Io sono un cane. Poi ci spostiamo nel Ravennate, oggi in piazza Marconi, a Brisighella, provincia di Ravenna, nell'ambito del Ravenna Festival abbiamo la New Orleans Jazz Orchestra. We could live for a thousand... Il Ravenna Festival prosegue anche in altri posti, fra cui la Rocca Brancaleone di Ravenna, e giovedì 9 abbiamo... Matteo Mancuso alla chitarra e poi Nick West al basso e alla voce in Moody Route 96 Tour. All'Arena delle Balle di Paglia di Cotignoli in provincia di Ravenna invece abbiamo esperienza, vediamo un po' di concerti per questa settimana che vi vado a recuperare. Giovedì 9 saranno di scena Crano, autore della colonna sonora del film Le città di pianura, trionfatore Davide Donatello, e alle 22.45 alla Golena dei Poeti Teo Teardo con Laura Bisceglia per 50 minuti di paesaggi sonori immersi nel buio. Sempre all'Arena delle Balle di Paglia, invece venerdì 10 abbiamo gli Zoo e sabato 11 Santa Marea.

Veniamo a Reggio Emilia, lunedì 6, chiosi di San Pietro Reggio Emilia per la rassegna Mundus, dalla Scozia, il Soul Rhythm and Blues and Pop di Cara Rose. Per la stessa rassegna, le scuderie di Villa Spalletti, Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, martedì 7, Frida Bollani, Magoni e Mark Glentworth, un concerto jazz, vibrafono e tastiere. Mercoledì 8, Roberto Gatto Quartet alla batteria con Pietro Tonolo al sax, in un tributo a Miles Davis e John Coltrane. E giovedì 9, Toscanini Academy Big Band, diretta da Beppe Di Benedetto in Hollywood Swing. Intanto in sottofondo siamo passati ad Andreas Johnson, ma continuiamo con i concerti. Leggiamo da Filippo Aletti una coppia inedita che tra musica e parole cerca di ridarci la nostra umanità. Domani, lunedì 6 luglio, nel Prato Venturi del borgo di Montetifi, Sogliano da Rubicone, provincia di Forlì-Cesena, dalle 21.30 si esibiranno Cristiano Godane ed Enrico Drigo Salvi, leader dei Marlene Kunz, il chitarrista solista e fondatore dei Negrita, portano in scena Cose Umane, un concerto intimo, delicato e profondo che mescola cover a brani dei rispettivi repertori. Lo spettacolo prevede anche dei momenti parlati, pensati come riflessioni spontanee sui temi delle canzoni.

Poi al Becky Bay di Bellarige della Marina, provincia di Rimini, l'avrete sentito che è la nostra pubblicità, dalla pubblicità qui alla radio, in corso di svolgimento Rotto Bay Festival. Il Rotto Bay Fest 2026 al Becky Bay Bellarige della Marina, appunto con alcuni tra i più originali protagonisti del pop punk internazionale. Venerdì 10 ci sono gli Strung Out, i Belvedere, californiani primi, canadesi secondi, virtuosi dell'intreccio di melodie e chitarre elettriche distorte. Direi che chiudiamo con sabato 11, Piazzale Roma, Riccione, provincia di Rimini, con il concerto di Joliet. Per i concerti è tutto, vediamo se c'è qualcos'altro di nuovo. No, come notizia almeno al momento niente, però sono le 9.47, quindi ripartiamo subito con la musica, 9.47 e 9.48, partiamo con una lunga sequenza, con Aztec Camera in Still on Fire, poi Early Day Miners. No, prima un aggiornamento di notizie però. No, direi che non c'è niente di nuovo. Allora, dicevo, Est Cameron, Still on Fire, poi Herdeni, Minals, Ernie Arens, Jake Saverin, Great Old Goriath, dall'Ungheria gli Omega in Eginenes Ev Utan, poi veniamo in Italia con i Judy, Maybe So Hover Now, e poi passiamo a Anthony Sunshine, da Lady Smith, Black Mambas e Desiree, poi abbiamo Alex Goffer in Super Disco, poi un po' mi sono perso coi conti, vediamo se riesco anche a mandarvi prima della pubblicità Chantel, quindi musica dai Balcani con Andante Levante. Ma per adesso partiamo con Aztec Camera.

10.01, ci siamo appena ascoltati Jake Xaver in sottofondo Coldplay, un aggiornamento di notizie, litigano e tenta di bruciare arrestato, ha tentato di dare fuoco alla compagna ed è stato arrestato per tentato omicidio, successo stanotte a Ivrea a Torino nell'abitazione della coppia dove si trovava anche un loro amico che ha evitato la tragedia al culmine di una lite. L'uomo ha cosparso la donna di gasolio per darle fuoco. L'amico si è frapposto tra i due trattenendo il braccio dell'aggressore prima che potesse azionare l'accendino. Sembrerebbe che l'aggressore fosse ubriaco, ora è in carcere. Ma ripartiamo subito con la musica. Omega.

10:20 in questo momento, vi ho appena mandato Alex Goffrin sottofondo di Ivano Fossati. Chantel ve lo rimando dopo il Notiziario Popolare Network, però intanto vi mando i tre allegri ragazzi morti in Difendere i mostri dalle persone.

Adesso voglio farvi una canzone senza musica, un breve, brevissimo testo che scrissi qualche anno fa, che dice così. È vero che gli alberi sanno scappare, in fin dei conti tutti lo sanno. Per questo i giardini sono recintati e chiudono a chiave i cancelli del parco. Ulivi costretti a marciare sul posto, muovendo col vento soltanto le fronde. Gli alberi scappano meglio di notte, senza portarsi dietro le ombre. Fine. Zac zac. Perché quando arrivai a Milano, dalla Maremma mi accorsi che di notte chiudevano i parchi a chiave.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Ritorna alla festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skank Anansie sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skank Anansie a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051

Bentrovati carissimi amici ascoltatori di Abracadabra, io sono la vostra Beino immersa nell'estivo caldo torrido, ma non mollo la presa, non demorderò, non desisterò e non cadrò vittima della perdita di sali minerali tramite sudore. Continuo ad informarvi e a rendervi edotti su etimologia e origine delle parole. Questo perché, non lo so, probabilmente perché sono un po' autolesionista o semplicemente mi annoio tantissimo a casa a fare niente quando non vado tra una località di mare e l'altra. Per me esiste solo il mare. Allora, oggi vorrei raccontarvi di un po' di quelle parole, anglicismi, che almeno noi percepiamo come anglicismi, che in realtà nascondono

spaventoso dal verbo formidare, che significava temere, perché a sua volta questo verbo veniva da formido, formidinis, il timore. Quindi in realtà il significato primigenio di formidabile è spaventoso, eccezionale e poi alla fine anche straordinario. Appunto, il latino formidare significava temere, un derivato di formido, la cui etimologia invece resta proprio un oscuro grattacapo. E quindi il formidabile alla lettera è lo spaventoso. In questo senso lo troviamo usato con un certo compiacimento in letteratura, perché è formidabile il magico corno di Astolfo nell'Orlando furioso di Ariosto, tanto terribile che fa fuggire chiunque ne ho dal suono, amici e nemici. È formidabile il Vesuvio nell'incipit della grandiosa La Ginestra di Leopardi. E qui sull'arida schiena del formidabil monte sterminator Vesevo, la qual null'altro allega arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra contenta dei deserti. Questa è una grande pagina di poesia. Ma ecco, la letteratura è un luogo in cui le parole sanno evolvere nei decenni e ancora maggiormente nei secoli, nell'intuizione di significati contigui o di metafore che inevitabilmente richiedono piccoli salti. Il formidabile non si impunta in un campo dove insistono dozzine di sinonimi, ma fiuta altre vie in cui la paura è figura, simbolo, ombra alla coda dell'occhio. Ciò che suscita rispetto e manifesta un'alta autorità è quindi detto formidabile. Formidabile è l'agguerrito, l'impetuoso, il travolgente. È formidabile ciò che viene percepito come insormontabile. Capiamo che qui stiamo parlando di intelletti, consessi formidabili, di venti, di squadre formidabili, mura, costoni, ma il concetto di spaventoso qui è una figura, non ha una sostanza diretta. Sono musiche che comunque si sono sciolti nel più ampio significato di straordinario. Tutti i formidabili che ho enumerato dal corno di Astolfo in poi sono segno di un'eccezionalità unica, e così il formidabile, lasciando lagune del tremendo, si accomoda normalizzando l'iperbole. Posso dire anche che mi è venuto un arrosto formidabile o una maionese formidabile, o ho fatto un canestro formidabile, cioè è uno slancio di iperbole puro. E se mi dici che la mia maionese o il mio arrosto sono mostruosi, non è per farmi un complimento, probabilmente invece sono venuti uno schifo. Ma se dico che sono formidabili, invece è una lusinga, perché vuol dire che sono buonissimi. Probabilmente c'entra anche il fatto che il formidabile è etimologicamente isolato e non abbiamo nessun appiglio a ricordarci che parla di paura. Ci ricorda di più qualcosa che ha a che fare con la forma e con la forza, ma solo proprio dal punto di vista delle lettere che compongono l'inizio dell'aggettivo. Quindi sorte serena quella della parola formidabile, quasi un riscatto, un estremo esagerato di entusiasmo senza ombre, con un trascorso un po' fascinoso di terrore. Io spero di avervi allietato nel caldo di questa torrida domenica. Vi saluto, ma non resta che salutarci fino a domenica prossima. Ciao!

0: Roberto Festa.
1: Secondo un sondaggio del Cato Institute, quasi la metà degli americani, cioè il 46%, non sa che ieri si sono celebrati i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza. Del resto, gli anniversari, più che a conoscere il passato, servono a trasmettere un'idea di presente. E queste celebrazioni hanno confermato proprio questo. Hanno cioè confermato il carattere spregiudicato, privo di limiti e di remore del Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha usato le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti per distribuire milioni di dollari alle società di eventi degli amici. Le ha usate per confermare la sua presa autocratica sul potere, tutto in questi giorni, dagli aerei che sfrecciavano in cielo alla fiera sul National Mall, è servito proprio a celebrare il potere di Trump. Ma questo anniversario ha anche confermato che Trump è disposto a molto per non perdere questa presa autocratica sul paese. Il discorso dal Mount Rushmore venerdì, con l'identificazione dei comunisti da fermare, che sono poi socialisti democratici di Mamdani, rivela che non sono esclusi suoi colpi di mano per falsare il voto del midterm. Queste celebrazioni hanno poi anche mostrato i limiti dei progressisti, che criticano il nazionalismo etnico e identitario di Trump, ma che comunque non ne riescono ad affermare uno proprio, radicato nel testo e nello spirito della Costituzione. Ma questo anniversario ha anche confermato, se ce ne fosse bisogno, la spaccatura del paese. Secondo un sondaggio NPR, il 93% dei repubblicani dice di sentirsi orgoglioso di essere americano. Solo il 45% dei democratici condivide questo orgoglio. In America non ci si trova quindi più d'accordo su quasi nulla, e se una volta dell'esperimento americano si diceva che era in continua trasformazione, oggi si può dire soprattutto una cosa, che è confuso. Da New York, Lina allo studio.
0: E Trump ha sfruttato il palco del National Mall di Washington anche per la campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. È tornato ad attaccare il comunismo.
2: Ho detto che l'America non sarà mai un paese comunista, non succederà. I nostri combattenti non hanno lottato contro il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per avere di nuovo i comunisti che alzano la testa qui in America. Non lasceremo che succeda. Dobbiamo porre fine a questa minaccia immediatamente e prima che inizi. È un cancro che va estirpato subito.
0: Sentiamo su questo Nadia Urbinati, politologa, docente di scienze politiche alla Columbia University di New York.
3: Ovviamente bisogna trovare questo nemico. Allora, i nemici, quando sono semplicemente gli immigrati, funziona o non funziona, perché il paese è un paese di immigrati. E infatti oggi la Corte Suprema, abbiamo visto come ha fermato le mire nazionalistiche protezionistiche di Trump nel caso della cittadinanza. Allora devono trovare un obiettivo polemico che senz'altro ha una capacità trasversale. Mettere in circolo l'idea che da New York sia partita la carica del comunismo del XXI secolo è quello che stanno facendo. Il comunismo del XXI secolo, lo dicono, è basato sulla seguente cosa: volere vivere facilmente senza far fatica. Non è più il comunismo antico che espropriava le proprietà, che creava l'economia collettiva. No, il sindaco di New York ne è l'esempio, perché vuole dare l'asilo, le scuole materne gratuite, perché vuole abbassare il costo dei trasporti, perché vuole che l'edilizia popolare sia davvero popolare, perché vuole mettere tasse alle proprietà più strabilianti che hanno i paperon dei paperoni a New York. Chiama tutto questo comunismo, ed è un comunismo del consumo. Consumare molto è facile con pochi soldi, questa è l'idea oggi del comunismo.
0: Veniamo al conflitto russo-ucraino. In vista del prossimo vertice NATO che si terrà in Turchia a partire da martedì, Washington e Mosca rilanciano il dialogo. Donald Trump e Vladimir Putin sono parlati ieri sera al telefono per un'ora e mezzo, così riferiscono i media. Il tema centrale è chiaramente la guerra in Ucraina. Il Cremlino afferma che il colloquio è stato richiesto dagli Stati Uniti e che la Russia ha rinnovato la sua disponibilità a trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Sul campo intanto si continua a combattere. Sentiamo da Kramatorsk nel Donetsk il racconto del nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Kramatorsk oggi è l'ombra di ciò che era fino a qualche mese fa. la città più viva del Donbass ucraino, quella dove spuntavano negozi per militari come funghi e dove qualcuno aveva addirittura l'ardire di lanciare nuovi progetti commerciali, si sta preparando al suo incubo. Essere la roccaforte designata di una guerra lunga 4 anni, più altri 8 prima, sempre per le stesse terre, è un carico pesante da portare. Ma fino all'ultimo la città ha resistito più o meno uguale a se stessa. Oggi invece molte vie sono coperte dalle reti antidrone, per strada il via vai costante di macchine è alimentato dai militari in borghese, che sono anche il 90% dei clienti delle attività commerciali aperte. Entrando nel Ciuto, ad esempio, il supermercato dietro il palazzo dell'amministrazione, che ha resistito a tutto dal 24 febbraio a oggi, il negozio di articoli militari ha chiuso. I civili che passano fissano la saracinesca chiusa scuotendo il capo, come se fosse un presagio nefasto. Ieri un cab russo, una bomba planante sganciata da un caccia, ha colpito un altro supermercato, giusto accanto alla stazione degli autobus, che ora è un cimitero di rottami. Ma i missili russi non sono più una novità, così come non lo sono i droni, che bersagliano Kramatorsk giorno e notte, colpiscono le macchine in movimento e anche quelle ferme, spaventano i civili che limitano gli spostamenti allo stretto indispensabile e ogni notte fanno spegnere le luci a tutti per paura di diventare bersagli. E le vie di comunicazione con le retrovie sono diventate sempre più difficili e articolate, e infatti l'obiettivo russo è accerchiare Kramatorsk e anche la paura di restare isolati aumenta.
0: A Teheran sono riprese questa mattina le celebrazioni in memoria di Ali Khamenei, ex guida suprema iraniana, rimasta uccisa in un raid aereo lo scorso 28 febbraio, il primo giorno dell'attacco israelo-americano sull'Iran. Le esequie sono iniziate ieri, i funerali si terranno domani, le cerimonie proseguiranno poi itineranti fino a giovedì con la sepoltura della salma. Sono migliaia le persone provenienti da tutto l'Iran che stanno partecipando alle preghiere pubbliche. Non è presente il figlio di Khamenei, l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei, che dalla sua nomina non è mai apparso in pubblico. La Francia, alla vigilia di una nuova ondata di caldo e con gli incendi che mandano in fumo migliaia di ettari nei Pirenei, a Parigi si guarda alle presidenziali del 2027. Oggi è in programma il primo comizio di Edouard Philippe, già primo ministro, al momento il miglior candidato nei sondaggi e l'unico considerato in grado di raccogliere l'eredità di Macron, con lo sguardo puntato però a martedì, quando sarà emesso il verdetto sulla possibilità o meno di candidarsi per Marine Le Pen. Sentiamo il servizio da Parigi.
5: È stato il fedele partigiano di un primo ministro d'altri tempi, il neogaullista Alain Juppé, prima di convertirsi per calcolo e opportunità al macronismo nascente e trionfante e diventare il primo ministro macronista, etichetta per così dire indelebile, che ne fa tanto il possibile migliore erede del macronismo che il di certo detestato bersaglio della maggioranza dei francesi, che dopo 10 anni di Macron è diventata radicalmente antimacronista. Lui, Edouard Philippe, preferisce definirsi di centrodestra e rivendica una certa rottura con le ambivalenza e ambiguità di Macron per una linea chiaramente ancora più liberale in economia e più autoritaria su sicurezza e giustizia. I sondaggi, per quel che valgono a più di 10 mesi dalle presidenziali, lo danno tra il 15 e il 19%, miglior risultato dei già numerosi candidati di destra e centrodestra autoproclamati. Più effimera e aleatoria la base sociale e militante del candidato Edouard Philippe, che giustamente per dar corpo alla propria campagna riunisce il suo primo grande comizio oggi pomeriggio a Parigi. Tra la destra nazionale populista del Rassemblement National e la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, il fu grande centro macronista è oggi ridotto a poco più di un campo di rovine, su cui sono già troppi a voler ricostruire, approfittando dello spazio politico, ma evitando, se possibile, l'ingombrante eredità di Macron. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. L'appello bipartisan rivolto alle colleghe della Camera dalle deputate di alcuni partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Tra loro ci sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento, scrivono le firmatarie dell'appello. Sentiamo Luana Zanella, AVS, che è tra loro.
6: Prima di tutto l'appello raccoglie il malessere che c'è non soltanto all'interno del mondo femminile rappresentato in Parlamento, ma anche quello maschile, perché questo sistema non è certo un sistema che lascia alle cittadine e ai cittadini la scelta, perché Le preferenze intanto riguardano delle liste brevissime e poi abbiamo il listone che è, corrisponde al premio di maggioranza di 70 deputati e deputate e 35 senatori e senatrici, che è completamente bloccato, quindi una contraddizione in termini. Qua si tratta di capire la realtà, infatti il nostro appello inizia dicendo riflettiamo, perché le preferenze è un sistema che non premia la rappresentanza femminile per tante ragioni. Prima, perché le donne hanno meno reti, e soprattutto se non sono appunto la Meloni, le donne molto famose, molto mediatiche, eccetera, e soprattutto non sono dentro il sistema del traffico di preferenze, che sappiamo essere una piaga contro cui ci siamo battute e battuti ovviamente anche da sinistra in maniera molto, molto decisa. Poi dipende se interessa la rappresentanza femminile.
0: Scatta questa sera alle 23, andare avanti fino alle 4 di mattina di venerdì lo stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze. Il collegamento tra Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà assicurato con delle navette. I treni a lunga percorrenza, non tutti perché sono previste anche molte cancellazioni, saranno deviati sulla linea tirrenica, sulla linea Milano-Roma. Il viaggio durerà fino a 3 ore in più rispetto al normale. In tema di trasporti, questa prima domenica di luglio da segnalare anche la ripresa della crescita del prezzo dei carburanti, con il diesel che dopo la fine dello sconto governativo delle accise venerdì scorso è tornato in autostrada sopra i 2 euro al litro. È in corso, infine, scusate, gli aerei, è in corso da questa mattina uno sciopero molto partecipato del trasporto aereo. Lo sciopero è indetto tra gli altri dalla CUBA, già portato alla cancellazione di decine di voli, al punto che ad esempio l'ente gestore di Malpensa ha convocato un comitato di crisi. Siamo le ragioni della mobilitazione. Gianni Cervoni, CUB Trasporti, Lombardia.
7: La situazione per lo sciopero, c'è un'altissima adesione. Vi do 2 dati fondamentali. Su Malpensa sono stati cancellati 130 voli nella giornata di oggi e 28 voli su Linate. Lo sciopero è dovuto al fatto che è scaduto un contratto nazionale da ben 6 mesi e non è ancora stato rinnovato. Ricordo che l'ultimo che è stato rinnovato dopo ben 7 anni che è scaduto, quindi non vogliamo che la storia si ripeta. E l'altra cosa fondamentale, si sciopera per l'adeguamento all'inflazione dei salari. Nelle gestioni aeroportuali e negli aeroportuali ormai negli ultimi anni si è perso un potere d'acquisto quasi del 20%. Quindi noi riteniamo che i salari dei lavoratori degli aeroporti italiani devono essere adeguati all'inflazione, che ormai è galoppante e sta falcidiando le buste paga dei lavoratori in generale in Italia, in particolar modo quelli dei lavoratori aeroportuali.
0: In chiusura andiamo a Roma, dove ieri a Tor Vergata, ultimo il cantautore, ha tenuto il suo concerto dei record, planando in elicottero sulla spianata che ha ospitato l'evento. Ha detto di avere fatto la storia. In effetti 250.000 biglietti venduti non hanno precedenti in Italia, ma decisamente discutibile che il gigantismo sempre più marcato degli eventi, la ricerca di concerti sempre più grossi e partecipati, sia in sé una buona notizia per la musica dal vivo italiana. Nicolò Vecchia.
8: Il record di ultimo, 250.000 biglietti venduti, il concerto più grande di sempre. I titoli che hanno accompagnato il live del cantautore a Tor Vergata si assomigliano tutti e tutti portano da una parte alla celebrazione del protagonista, dall'altra all'idea che il mercato della musica dal vivo sia in grande salute, costellato da qualche stagione da grandissimi eventi che raccolgono centinaia di migliaia di partecipanti. Ma è davvero così? I dati, se li guardiamo da vicino, raccontano qualcosa di diverso. Secondo il rapporto SIAE, i concerti di musica pop hanno superato il miliardo di euro di incassi, ma come si distribuisce quel miliardo? I grandi eventi rappresentano lo 0,4% di tutti i concerti, eppure concentrano da soli il 35%, più di un terzo, della spesa complessiva. Sono pochissimi appuntamenti giganteschi che drogano i dati e fanno sembrare fiorente un mercato che sotto la superficie perde pezzi. Nello stesso momento in cui si celebrano ad alto volume i record, i piccoli club chiudono nel silenzio dei più. Proprio in questi giorni raccontavamo ai nostri nostri microfoni la chiusura dello storico Folk Club di Torino, ma è solo l'esempio più recente e sono quei locali a rendere la musica qualcosa di vero, di umano e tangibile, oltre a permettere a intere generazioni di musicisti di crescere e di trovare la propria identità, ben più importante dell'inseguire un fantomatico sold out a molti zeri. Il risultato oggi è una musica dal vivo che è sempre meno dal vivo e sempre più da lontano, ascoltata e guardata a centinaia di metri dal palco, immersi in una marea umana il cui valore sta nella sua sola potenza aritmetica.
0: Le 13:17 è tutto per questa edizione curata da Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Grazie alla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: SoundPro.
1: Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro, da qui presente Paolo La Ganga.
2: E dalla qui accaldata Sara Sei.
1: Fa un po' caldo, fa un po' caldo. Effettivamente ti capisco. Allora, spero che i nostri ascoltatori stiano tutti al fresco, in qualche... No, non al fresco, però in prigione. Cioè, volevo dire, vabbè, insomma, vabbè, ci siamo capiti.
2: Credo che abbiano capito.
1: Sì, esatto. Allora, benvenuti qui con noi anche oggi a sentire parlare appunto di musica originale, ecco.
2: Molto originale, oserei dire, di rottura.
1: Una musica di rottura non è male, perché diciamo così?
2: Perché in realtà questo progetto nasce da una ferma di ben 6 mesi in ospedale, perché il protagonista, di cui non sappiamo il nome, fa un incidente in moto, finisce in ospedale per 6 mesi e riesce a trasformare questi 6 mesi dalla rabbia e dalla paura, riesce a trasformare questi 6 mesi in 6 mesi di creatività e crea ben 7 canzoni che saranno poi racchiuse tutte in un album che uscirà tra poco, luglio.
1: esattamente. Allora, noi non abbiamo il nome,
2: no.
1: Non ci è stato dato nessun
2: abbiamo
1: tipo di
2: informazione,
1: abbiamo solo il nome, non abbiamo neanche la targa in realtà. E il progetto si chiama Il riposo del furgone bianco. Beh, un nome diciamo abbastanza originale.
2: Ma poi mi dicevi delle cose sul furgone bianco che mi hanno molto incuriosito. Perché...
1: Sì, perché il furgone bianco è comunque un'entità particolare per chi è abituato a stare sulla strada come noi, come è capitato io da musicista.
2: Sulla strada come
1: abbiamo fatto.
2: Così, un po' un attimo.
1: No, però alla guida, non sul marciapiede. Piede, okay. Mettiamola così, per chi come tutti i musicisti fa tanta strada eccetera, si ritrova sempre, c'è sempre un furgone bianco che ha fretta, no?
2: Cioè, o perché appena rapinato una banca.
1: Non si sa, perché il furgone bianco è un'entità misteriosa, un'entità...
2: Ah no, erano quelli della Uno Bianca.
1: Quella era un'altra roba. È sempre bolognese, ma più triste.
2: Siamo noti noi di Bologna,
1: esatto.
2: Vero?
1: Mentre invece il furgone bianco, senza queste scritte, non si sa cosa trasporta, ma ha sempre fretta.
2: Ha sempre fretta.
1: E quindi chissà se si riferisce a qualcosa del genere. Non lo sappiamo.
2: Vabbè.
1: Però abbiamo anche una data dell'incidente.
2: L'ho detta prima. 7 luglio. Ah,
1: no,
2: la data
1: dell'incidente che è il 24 giugno 2024, scusami. E quindi il progetto è stato sviluppato anche in relativamente poco tempo. Come tanti progetti musicali, contempla diciamo una collaborazione umana e artistica di tutto rispetto tra varie entità musicali.
2: Sì,
1: queste entità infatti hanno dei nomi, no?
2: Certo,
1: giusto,
2: li faccio io i nomi.
1: Allora io adesso facciamo i nomi per quanto riusciamo.
2: Cognomi
1: per esempio abbiamo un personaggio che si chiama Strack.
2: Sì.
1: Che sempre da biografia dice che per gentile concessione degli Hobos, penso la band di sua provenienza, ha rifatto delle batterie acustiche che erano state originalmente fatte da Tommaso Mantelli.
2: Sì.
1: Poi c'è
2: Andrea Bolinelli.
1: Brava.
2: Che
1: anche
2: ha,
1: lui
2: diciamo,
1: che viene da un'altra band.
2: Collettivo Stesi.
1: Ok.
2: Che è un, diciamo, ha messo dentro degli interventi noise, insomma, quindi
1: cosa vuol dire?
2: Rumori noise, no?
1: Quindi faceva dei rumori.
2: Sì.
1: Ma sì, proprio.
2: Faceva dei rumorini.
1: Ok.
2: Vabbè, andiamo avanti. Poi.
1: Ok. Davide Il Dallas Faron, che ci ricorda che c'è tempo in riabilitazione per gentile concessione di se stesso, come è stato precisato.
2: Davide Vettori, che ha messo paesaggi sonori e timbratore, forse ha messo appunto il suo timbro sonoro, chi lo sa.
1: Mettiamola così,
2: mettiamola
1: sì, secondo
2: così.
1: Me ha un altro significato in questo frangente, ma ok.
2: Magari ascoltando...
1: Calcia della pazzia, Pier Pavigirio, Cuore Matto, Quindi bello è anche questo, è fantastico tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
2: Ah, poi c'è anche
1: dottor Ciste,
2: consulenza elettronica.
1: Esatto.
2: E Shospan, traduzione grafica del progetto. Vabbè, abbiamo detto.
1: Perfetto, perfetto. Allora, insomma, questo qua è stato un progetto che ha visto la collaborazione di tanti personaggi e direi che è il momento di andare ad ascoltarlo. Quindi, con Riabilitazione, il riposo del furgone bianco. Vai.

Comedy, c'è tempo. Cyborg Comedy, c'è tempo. Cyborg Comedy, c'è tempo.

0: la stalker come al solito che vado a cercare quando non trovo.
1: No, sto giro abbiamo capito che non era il caso, forse non era voluto, quindi va bene, va bene.
0: Va bene, io direi.
1: Vi diamo appuntamento la settimana prossima.
0: Sì, qui su Radio Fujiko.
1: Esatto.
0: Da Sara Sei
1: e da Paolo La Ganga. Ciao.
0: Ciao.

Spotify. Conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno, 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live. Luca Bruno e Valerio Fugliano presentano un'altra pillolona di groove, Spotify. Il tutto sempre by FR Live.

a farsi yeah, benedire. Ci vediamo alla prossima pillolona di Spotify. Ciao, tutto by FR Live. Spotify.

0: Pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. In sottofondo abbiamo uno dei brani più belli che ho messo proprio io appositamente, dei Village People, 5 o'clock in the morning, che mi ricorda i miei anni giovani quando la ballavo.
1: Eh sì, perché i Village People sono passati dal funky, insomma, alla dance, fino ad arrivare all'elettronica. Veramente hanno così 30 anni di grandi successi, anzi più di 30 anni, che dire che il tributo era doveroso. A questo punto possiamo iniziare immediatamente la puntata di oggi, che è, appunto, dicevo, puntata numero 27 di domenica 5 luglio 2026. Iniziamo immediatamente con Dario Bonelli, ci presenta questa Lei non dorme mai.

0: A Radio Città Fujiko sta andando in onda Easy Pop. In sottofondo state ascoltando Dario Bonelli. Lei non dorme mai, di cui adesso Paoletti ci parlerà.
1: Una storia curiosa, infatti, per questo autore, cantautore, ha 23 anni, pensate un po', fonda i Desnuda, una band di cui è il frontman e con cui conquista il primo posto regionale di rock targato Italia, ottiene importanti riconoscimenti.

0: Busser, approfondendo poi la formazione tecnica presso lo studio di Genova, il CET di Mogole. E qui conosce praticamente tanti autori, oltre che insomma frequentare la borsa di studio per il CET. Che cosa succede? Che conosce Cheop e insieme a lui scrivono per tanti altri autori, e quindi che dire, che insomma la sua vita si svolge tra praticamente cantautorato per altri e poi la canzone che appunto lui incide. E questo fa parte di un EP che è uscito da poco, e questo è il brano più interessante, nel senso che è quello più così, insomma, che dovrebbe dare smalto al tutto. Per quanto riguarda la prossima selezione musicale, attenzione, arriva Morrison e My Needles Hate Me con Hate Me.
1: Oh mamma mia Paoletti, mamma mia, allora lo leggiamo un po' meglio. Morrison è facile, My Neighbors Hate Me, con il titolo Hate Me, ma qui ci deve essere un refuso, dopo controlliamo.

0: caro Paoletti, ho voluto fare il gradasso e ho sbagliato tutto. Infatti sono Morrison and My Neighbors Hate Me, la band, e il brano si chiama Marlboro Man.
1: In effetti così non mi ha lasciato parlare, quindi alla fine è capitato un pippo qua. Quindi, quindi possiamo dire che il pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola praticamente Marlboro Man, e questi a presentarcelo sono due personaggi, una band, My Neighbors Hate Me, insieme a Morrison. Tutto chiaro? Arrivano dalla Puglia, e che dire, che c'è questa selezione musicale molto molto carina, melodica, che abbiamo voluto selezionare e quindi presentarvi a voi. Vi sono piaciuti? 333 180 94 94 per i vostri short message. E attenzione, perché all'interno appunto di questo gruppo qualcuno di loro ha vinto e ha conquistato il premio Pigro, ovvero sia l'omaggio e comunque il premio dato appunto dal festival dedicato a Ivan Graziani. Detto ciò, voltiamo pagina e dopo questo flip qua, insomma, l'importante è capirsi, arriva Alice Cucaro con Disegnarti. Ascoltiamo.

0: Beh, che dire, delicatissimo questo brano di Alice Cuccaro, vero Paoletti?
1: Eh sì, lei è una cantautrice molto delicata, molto interessante da approfondire, e pensate un po', a scoprirla è stata niente proprio di meno che Iskra Menarini, già storica corista di Lucio Dalla. Lei proprio vive qui a Bologna, dove praticamente è cresciuta, frequentando anche il Conservatorio Martini qui a Bologna. Però sono intense le sue partecipazioni così come corista a diversi band, a diversi personaggi, tra i quali Carlo Marrale, Giadei, Mattia Bazzar e non solo. È stata coadiuvata anche diretta da Demo Morselli, che ben conosciamo come autore e soprattutto maestro di gran classe. Che dire, che questo è il suo nuovo singolo, che praticamente così la riporta nell'estate 2026. Perché no? A noi ci è piaciuta molto. E a voi? 33 180 94 94 per i vostri eventuali short message. E mentre ci sciogliamo dal caldo, noi ci rinfreschiamo ascoltando la prossima selezione musicale che viene a proporci viene proposta da Robby Rossini. Questo è High.

0: Roby Rossini, Hype, una canzone estiva per una domenica estiva, per una trasmissione estiva, Easy Pop Estate, sui 103.10 in FM di Radio Città Fujiko, vero Paoletti?
1: Ed è proprio così, puntata numero 27 per questa calda domenica, spero vi possiate rinfrescare con le nostre musiche. E a proposito di questo singolo vado a segnalarvi che è stato scritto, arrangiato insieme al musicista Di Marco, già autore e produttore di successo di due album dei Tiro Mancino, quindi ne mastica di musica. E quindi Hype, questo è il singolo, il proseguimento di una collaborazione con questo artista che è praticamente nuovo per noi e ci piace perché è molto fresco, appunto si chiama Roby Rossini, e l'etichetta Revamp, una realtà emergente specializzata soprattutto nel genere dance, ci ha ben stupito, e una volta c'era fuori dall'hype, adesso c'è solo l'hype. Detto ciò e questa bruttissima battuta, andiamo con la prossima selezione musicale. A proporcela è Wanda Fischer con Please Stop.

0: Nuvole che sono tutti al mare, divertitevi in spiaggia, rinfrescatevi anche per noi.
1: E io vado praticamente a raccontare un po' chi è questa Wanda Fischer, per coloro che non la conoscono. Una carriera che attraversa decenni di successi e di collaborazioni con i grandi nomi della musica internazionale. Wanda Fischer è un punto di riferimento soprattutto per la comunità LGBTQ+++, per tutti gli amanti appunto della dance. Appunto, lei è un personaggio, insomma, che va via visto dal vivo, secondo me. Ha collaborato, pensate un po', con diversi personaggi, con tutti, insomma, da Ivano Fossati a Lucio Battisti, a Fabrizio De André, Mina, Vasco Rossi, Edoardo Bennato. E poi c'è ancora Riccardo Cocciante, Vecchioni, Iva Zanicchi e Toto Cutugno. E scusate se è poco, penso di aver nominato solo una parte dei personaggi a cui lei ha prestato la voce, anche come corista o quant'altro. Bene, ne voltiamo pagina e a questo punto abbiamo sul piatto numero 2 Sentirsi in colpa dei 1.44.98. Poi vi spiego il tutto, non preoccupate.

0: Questo è il primo album del rapper torinese 14498 ed è prodotto da Dave Z. Che dire, che è uscito questo primo album per questo cantautore che ritorna al rap della prima maniera. Sentirsi in colpa, il primo estratto, e che dire, a noi è piaciuto e spero altrettanto a voi. Per chiudere questa parte, regia, cosa abbiamo?
1: Molto bene Paoletti, ultimo brano, settimo brano di questa prima parte di questa puntata, abbiamo Tato con Vuoti Digitali.

0: un timbro vocale che rimane molto particolare e si distingue dagli altri. Lui è Luigi Spagnuolo, in arte Tato, cantautore nato nel 2004, che ha fatto della musica il centro della sua vita. Si è trasferito da poco a Roma e, che dire, l'obiettivo è quello di proseguire gli studi universitari da una parte e dall'altra ampliare la propria formazione artistica. E come dico io sempre, se son rose fioriranno. E a questo punto la regia mi fa strani cenni.
1: Cosa fa la regia, dei panni?
0: Sì, no, dei cenni, mi vuole oscurare, ho già capito, sarà caldo. Allora, noi ci fermiamo qui per un piccolissimo break pubblicitario. Rimanete con noi e saranno altre storie musicali per voi. Non andate via.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skank Anansi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skank Anansi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate. Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
8: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Oh, oh, oh, oh, oh. In onda Paoletti.
3: Sì, sì, sì, sì, siamo in onda e ben ritrovati in quella che è di fatto la seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti che vi sta parlando al di là del vetro, ovviamente, il Bolognese Volante. Ben ritrovati in questa calda domenica, domenica 5 luglio 2026, vediamo di scartabellare quali sono le nuove uscite discografiche della settimana più interessanti di appunto musiche indipendenti, e abbiamo diversi cantautori e artisti tra i tanti quelli che andiamo a scoprire adesso. Sono una band, si chiamano U-Men e sono composta da praticamente giovani artisti che sono amici d'infanzia legati dalla stessa passione, ovvero sia il pop rock. E quindi io annuncio solo il titolo di questo brano, si intitola We Were Young, U-Men.

0: An o Man We Were Young, è l'unica cosa che so dire correttamente. Sul nome ho dei dubbi, ho delle riserve.
1: Eh beh, noi in realtà conosciamo questo personaggio da, insomma, da, così, da un po', quindi che dire, che questo è il suo nuovo singolo e appunto noi abbiamo presentato questa selezione musicale che praticamente abbiamo così conosciuto. Allora, mentre io vi invece presento il secondo personaggio che va ad aprire questa selezione musicale, si chiama Vincenzo Capa, cantautore romano, e vabbè, di lui vi racconto fra pochissimo.

0: Facciamo un po' fatica qui a trovare i prescritti, Paoletti. Vabbè, adesso in sottofondo abbiamo Vincenzo Capua con Tutta la notte. Glielo ricordo così non si sbaglia.
1: Ma no, allora praticamente abbiamo avuto un pippo qua con il computer, però insomma ci siamo e il caldo gioca brutti scherzi, però insomma parliamo immediatamente di Vincenzo Capua, che è un cantautore romano, come vi raccontavo, che negli anni ha costruito un suo percorso solido. Infatti ha partecipato già al Festival di Castrocaro su Rai 1, ma non solo, è stato ospite a Viva Radio 2 e opinionista 1 Mattina per quanto riguarda la trasmissione di Rai 1 e la sezione musica. Il brano E ci sei tu è stato inserito appunto in una compilation, e che dire, che questo è il suo nuovo invece singolo per l'estate 2026, e nel corso della sua carriera ha aperto i concerti di Fabrizio Moro, Niccolò Fabi e di Neck. Lui tra l'altro è un nostro collega, speaker radiofonico, ha condotto un programma musicale su Radio Italia anni 60 che noi ben conosciamo. Detto ciò, noi voltiamo pagina e abbiamo, ritorna un gruppo che noi abbiamo più volte segnalato, ritornano alla musica anche gli Humana, questa è Trovami un nome.

0: umana, trovami un nome, una band che mi ricorda vagamente i Subsonica, Paoletti, o sono io che vado errando?
1: No, lei ha ragione, perché l'anno in cui loro esordirono era più o meno quando i Subsonica andavano fortissimo, era il 2012, l'album d'esordio per gli Humana, e conteneva la cover di Rock and Roll Robot di Camerini, che fu un successo nel club e che loro portavano in giro nei loro concerti con grande successo. E anche qui a Radio Città Fujiko suonammo molto molto bene questo singolo, e poi arrivò nel concept album Karma e anche altri piccoli EP, fino ad arrivare a questo del inizio 2026, che contiene anche questo brano che avevamo in sottofondo e che appunto si intitola Trovami un nome. Tra l'altro chi ha progettato musica e arrangiamenti è tra l'altro il Lorenzo Sebastiani, che altri non è che è un produttore di Jovanotti, se non sbaglio, sì, e non solo, è di Celentano. Detto ciò, direi di andare con la prossima selezione musicale, perché il tempo come sempre è tiranno. Abbiamo un graditissimo ritorno, una voce che ben conosciamo e un artista che noi coccoliamo sempre. È sempre un'esperienza quando esce un suo singolo. Stiamo parlando di Giuseppe Cucè e presenta questa Estasi e Veleno.

0: Giuseppe Cucè, Estasi e Veleno sulle frequenze dei 103.10 in FM di Radio Città Fujiko. Siete all'ascolto di Easy Pop, musica indipendente per menti libere. Chi vi parla è il bolognese volante, dall'altra parte
1: ovviamente c'è Franco Paoletti, che vi augura ancora il buon pomeriggio. Quasi, siamo quasi alle battute finali, quindi insomma ancora una manciata di brani, dopo ci saluteremo, non prima di aver parlato di Giuseppe Cucè, che nasce a Catania l'8 settembre del 1972 e ha una carriera, devo dire, non dico scostante, ma per quanto riguarda l'Italia sicuramente così tra alti e bassi. In Francia invece o all'estero ha sempre il sold out. Io dico insomma che forse varrebbe la pena prestare molta più attenzione su questo cantautore ipersensibile, bravissimo, che spazia tra così tra un percorso artistico multidisciplinare che va dalla pittura alla danza, alla scrittura, alla musica, insomma tutto curo. Lui è un grande artista che appunto spazia, come dicevo, anche al teatro e alle, anche alle colonne sonore. Attenzione, questo è il suo nuovo singolo per l'estate 2026, si intitola Estasi e Veleno. E che dire, che è insomma un'altra volta ci ha ben stupiti questa voce, questa, questa sensibilità incredibile da ascoltare, perché anche le sue versioni in jazz, per chi ama il jazz, è tutto da scoprire. Passiamo alla prossima selezione musicale, un altro nome che spinge nel mondo indie, si chiama Samuele Cavallo, questa è Il Mondo Gira.

Amanti delle fiction, sicuramente questo nome non è sconosciuto, anzi è come lo conoscono, come un personaggio di Un posto al sole, dove interpreta il personaggio di Samuel Piccirillo. Nel 2025 ha partecipato a Tale quale show, che gli ha dato una popolarità a dir poco, come dire, nazionale, ipernazionale, perché si è distinto si è messo in mostra per le sue qualità vocali, interpretative, performative, davvero bravo, perché in realtà lui è un cantautore, un performer che è nato nel 1988 a Carovigno, in provincia di Brindisi. Bravo a Samuele Cavallo, che ci prova anche con la musica, e devo dire che questo brano è proprio estivo e ci è piaciuto e non potevamo non suonarlo. E a questo punto voltiamo pagina, abbiamo ancora della musica interessante con Pete Jersey, con questo pezzo dal titolo Quando arriva la notte.

0: Bello, tutti belli i brani di Easy Pop, ma questo mi piace molto. Quando arriva la notte, Pete Jersey, adesso Paoletti ce ne parla.
1: Il nome potrebbe così ingannare, appunto potrebbe sembrare un americano, in realtà lui è italiano, è così sempre innamorato del West come appunto negli anni 80 e 70, molti giovani erano incantati dal vecchio West, in realtà lui è romanaccio così. Allora, vicino alle atmosfere dei Coldplay, ama appunto la musica italiana e si è sentita questa impronta melodica all'italiana con qualche accenno spruzzatina anni 80, vero? Che dire, che si trova al terzo singolo con questo brano appunto, e vabbè, come dico io sempre, se sono rose fioriranno. E a questo punto, regia,
0: allora il tempo a nostra disposizione sta terminando di questa puntata, Paoletti, numero, mi ricorda il numero, la numero 27 di oggi, domenica 5 luglio, calda ma non calda come domenica scorsa per fortuna. E quindi abbiamo l'ultimo brano, anche questo in linea molto estiva, perché il titolo si chiama Bilboa e ricorda una, credo, una famosa marca di, vabbè, non dico di cosa, niente. Bilboa, Michael si chiama, Alan Michael, pardon, Bilboa. E adesso ci ascoltiamo questo brano estivo pure lui.

0: Allora Paporetti, su questo brano comincia a fare degli annunci. Intanto annuncio che venerdì 10 luglio dalle 20 i 300 scalini di Via Casaglia, un bellissimo posto nei colli immerso tra le vie di San Luca, ospiterà la seconda festa in programma di 50 anni di Radio Città Fujiko. Per la precisione del 20:30 avremo una presentazione di una mostra, Uniti per Andala, che il presidente Alfredo Pasquali presenterà. Poi a seguire avremo la presentazione da graphic novel Come alla radio, che racconta sempre il nostro direttore Canella, 11 storie dei 50 anni di Radio Città Fujiko, non mancate. E infine a chiudere la serata alle ore 22 la musica di Giulio Capurso, musicista busognese, con la sua chitarra pianoforte a 14 corde. E l'evento dei 300 scalini non è soltanto una serata culturale, ma una dichiarazione di intenti, unire la cultura indipendente al territorio, approfittare dell'altitudine per godere di un rifugio climatico autentico in questa torrida stagione. Insomma, vi aspettiamo a questa festa di Radio Città Fujiko.
1: Eh sì, e poi ovviamente i protagonisti saranno gli stessi speaker telefonici, no, radiofonici. Il caldo mi dà la testa. Ci saremo anche noi, quindi se vorrete conoscerci siamo disponibili, ci vedrete là alla festa e potete anche toccarci, vederci dal vivo, fare qualche selfie e altro. Allora invece io parlo dell'ultimo personaggio che abbiamo suonato, Alan Michael Bilboa, io credo si pronunci così. Nato a Torino, sviluppa il suo percorso artistico fin da giovanissimo. Nel 2006 collabora con una etichetta discografica indipendente e poi licenzia finalmente dei singoli. Prende coraggio perché ha scritto sempre per gli altri, grazie a un concorso di voci nuove ha il coraggio e si butta appunto nella musica. Nel 2024 pubblica così un singolo che ha un grande successo sui social, si chiamava Uragani. E poi via via che cosa succede? Che licenzia diversi successi, viene captato da insomma diciamo da varie iniziative e i suoi brani vengono utilizzati proprio come sottofondo musicale. Questo è il suo nuovo singolo che ci è piaciuto molto, voglia d'estate, voglia di un drink, dopo ci facciamo veramente un drink, vero bolognese?
0: Ah, lei se lo farà il drink, io mi faccio qualcosa di fresco. Chiudo con i saluti, comincio con Elena di Budrio, Stefania, nostra carissima ascoltatrice che salutiamo e abbracciamo, Paolo, Simone, Stefano di Vicenza, le nuvole che sono in spiaggia, Lido di Dante, Giorgia di Reggio Emilia, Luigi di Milano e poi Dani Coraucci che è andata in ferie con le sue corrispondenze che noi salutiamo. Direi che finisce qui questa puntata, se la volete riascoltare questa come tutte le altre, www.radiocittafujiko.it, musica, la cartella musica, playlist, le nostre come quelle dei redattori della radio che le pubblicano. Bene, direi di salutarvi qui, passo la parola a Paolo Paoletti, a Franco Paoletti per i saluti, bye bye dal bolognese volante
1: e da Franco Paoletti, spero vi siate divertiti, buona estate, buon proseguimento perché tanti di voi ci seguite dalle spiagge, vi invidiamo un po', non c'è problema, anche qualcuno dalle montagne, ecco, non avevo letto il messaggio. Detto ciò, Franco Paoletti vi rimanda fra 7 giorni, stesse frequenze, stessa radio, bye bye.

Avete ascoltato il Sub Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fuggita.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

0: e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Città,
7: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in te.
6: Che schifo di stupidato.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: con dei, diciamo, con dei momenti di riflessione che possono portare in un secondo momento poi magari ai detenuti a pensare a intraprendere dei veri e propri percorsi di giustizia riparativa, magari con le proprie vittime.
1: È proprio di quello ti volevo chiedere. Rispetto alle vittime, ritieni ci sia più difficoltà nell'intraprendere un percorso di giustizia riparativa?
0: Sì, ritengo che ci sia più difficoltà, ma questo dipende proprio dal sistema che è costruito come un sistema, non per una patologia per forza del sistema, ma perché è fisiologicamente così, è un sistema reocentrico, quindi nel momento in cui si verifica un reato c'è potremmo dire un dispiegamento di forze attorno alla persona che ha commesso il reato. Inevitabilmente, perché la persona indagata deve nominare un suo avvocato, se non lo nomina l'avvocato d'ufficio, iniziano dei percorsi, eventualmente anche con gli assistenti sociali degli uffici di esecuzione penale esterna, inizia il processo, ci si occupa dell'autore del reato, giustamente. E la vittima invece non ha tutta questa rete attorno e quindi anche solo per questo motivo è più difficile per la vittima capire, intuire e magari accogliere un invito a partecipare a un percorso di giustizia riparativa. E in più c'è un fattore culturale, ancora c'è bisogno di parlare di giustizia riparativa e fare capire appunto alla comunità, che un domani magari potrà essere purtroppo anche vittima, no, di un reato, quale può essere la potenzialità della giustizia riparativa per la vittima? Perché non è un percorso per l'autore di reato, è un percorso che intercetta un'esigenza profonda di giustizia della vittima, un'esigenza profonda anche di riattraversamento di quello che è successo da parte della vittima di un reato. Tante vittime che raccontano la loro esperienza di giustizia riparativa esprimono proprio questo, cioè esprimono il fatto che solo attraverso quel percorso hanno potuto in qualche modo liberarsi da un vincolo oppressivo che è il fatto di aver subito un reato. E questa cosa però non è così scontata, non è così chiara, non è sempre chiara neppure agli occhi di una vittima, no? Che è portata magari anche dalla cultura forse a non avere chiaro appunto la potenzialità di percorsi che possono un po' liberare anche dal rancore, che è qualcosa che
1: Che è
0: ti.
1: una catena.
0: Che è una catena e che è un'oppressione vera e propria. E quindi ci sono tante testimonianze di vittime che invece appunto raccontano di come con la giustizia riparativa sia stato possibile anche uscire da questa oppressione in qualche modo, recuperando quella dignità intera di essere umano che non ti. No, no, no, non ti rende, diciamo, tutto solo la persona che ha subito quel fatto, così come non sei tutto e solo la persona che ha commesso quel fatto, no? La giustizia riparativa porta proprio a ritrovare chi siamo veramente nella nostra dignità autentica e riespansa di essere umano a 360 gradi, al di là di quello che è successo, non perché quello che è successo possa sparire, ma perché appunto c'è tanto di più.
1: Senti, la comunità è, diciamo, il terzo elemento, direi,
0: Sì.
1: presente in questa, come dire, in questo luogo d'incontro, perché
0: Sì.
1: me lo immagino così. Quanto è importante che la comunità venga sensibilizzata e qual è la sua parte attiva?
0: Allora, è molto importante che la comunità venga sensibilizzata, da un lato perché quando c'è un incontro, un percorso di giustizia riparativa tra un autore di reato e una vittima di reato, se manca un tessuto attorno a queste persone in grado di accompagnare queste persone, di attorno accoglierle anche in quello che loro hanno vissuto durante il percorso di giustizia riparativa e accompagnarle successivamente a sviluppare anche le potenzialità di quell'incontro, perché l'incontro è di giustizia riparativa, il percorso di giustizia riparativa è puntuale, come dire, cioè non è un percorso che accompagna nel tempo, da un punto di vista, non so, educativo, le persone che partecipano. È un percorso che ha un suo inizio, una sua fine, ha una sua grandissima potenzialità, ma poi ha bisogno di essere anche rielaborato. Se c'è un tessuto sociale, una comunità attorno a quelle persone in grado di accompagnare, accogliere appunto i frutti in qualche modo di questo percorso, allora sì che la potenzialità della giustizia riparativa arriva un po' al suo compimento. E poi dall'altro lato la comunità ha un ruolo anche perché è la comunità stessa a essere turbata, offesa, colpita dai fatti di reato. La comunità intesa non in modo astratto, ma intesa come persone vicine relazionalmente alle persone coinvolte, possono essere i familiari, i parenti, gli amici, via via, cerchi concentrici, ma appunto tante persone vengono coinvolte quando accade una vicenda di reato, una vicenda criminosa. Oppure può essere la comunità territoriale, perché un territorio colpito da un reato è un territorio impaurito, turbato, è un territorio spaventato, insicuro, che ha perso fiducia, quindi una comunità territoriale colpita dal verificarsi di un reato grave o di tanti reati, è una comunità che ha anche bisogno di poter partecipare a dei percorsi in cui i fatti che sono accaduti vengono rimessi in gioco, in discussione, riattraversati per trovare anche una soluzione. La definizione di giustizia riparativa è anche questa, cioè trovare una soluzione alle questioni derivanti dal reato, questioni che sono questioni poi anche molto personali, umane, profonde.
1: Senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è, allo stato delle cose, secondo te cosa ci dovrebbe essere che manca in questo momento affinché la giustizia riparativa venga diffusa, conosciuta e soprattutto utilizzata come paradigma?
0: Manca la diffusione di questa cultura, ma manca, voglio essere positiva, nel senso che occorre costruirla pian piano, continuare a costruirla. Negli anni tanto è stato fatto, ma adesso che appunto siamo proprio adesso nel periodo in cui stanno davvero partendo i centri incaricati dagli enti locali in base alla riforma Cartabia, quindi vediamo proprio la realizzazione pratica di quel decreto 150 del 2022, che ha avuto bisogno di tanti passaggi prima di arrivare a una attuazione pratica concreta. Oggi siamo proprio al momento degli incarichi dati ai centri di giustizia riparativa, e quindi da adesso occorre lavorare ancora di più, parlarne ancora di più per far capire davvero quali sono le potenzialità di questo strumento, perché non venga strumentalizzato da un lato, e perché si possano sciogliere o comunque riflettere insieme anche su nodi problematici, nodi critici che possono esserci, ma che vanno sciolti insieme appunto alla comunità scientifica, agli operatori della giustizia. Quindi sono tutti passaggi che in effetti adesso si rendono sempre più urgenti e che confido che faremo, ecco, tutti insieme.
2: Grazie a Caterina Pongiluppi per essere state ai nostri microfoni e grazie Antonella per questo approfondimento. Ma guarda, volevo chiederti, giusto per chiacchierare un po' e insieme, ma tu quando devi lavorare, creare qualcosa, magari scrivere un articolo, pensare anche alle nostre puntate, quando lo fai nell'arco della giornata? Sei una mattiniera o sei una notturna?
1: Sono una mattiniera, decisamente, perché le migliori idee mi vengono in mente al mattino, ma soprattutto quando cammino, quando corro, quando faccio attività che mi mettono in movimento. E veramente ho le migliori idee, peccato che a volte non abbia il tempo di segnarmele, però sì, io sono decisamente mattiniera. E tu invece?
2: Io invece sono l'esatto opposto. Io adoro la notte, la mattina faccio veramente molto fatica ad attivarmi, quindi la mia mattina dovrebbe cominciare tardi, poi ahi noi sappiamo che questa cosa non è possibile, ma sono appunto un animale notturno, chiamiamolo così, e fatalità, sono capitata su questa notizia, questa curiosità, che dice che in realtà ci sono tantissimi esempi illustri di insonni creativi. Quindi, boh, forse sono una creativa? Non lo so, questo lo scopriremo nell'arco della vita, ma volevo raccontarvi questa curiosità, perché questo articolo dice che il panorama culturale è costellato di nottamboli. Tra questi ci sono letterati come Franz Kafka, Marcel Proust, ma anche scienziati Thomas Edison, Charles Darwin, artisti come Vincent van Gogh, Miles Davis, politici come Winston Churchill, Napoleone Bonaparte, e alcuni studi hanno affrontato il funzionamento cognitivo di queste persone che sono attive più di notte, e sembrerebbe che in qualche modo si attiverebbe la facoltà più creativa della mente umana. Poi sempre gli stessi studi dicono anche che forse abbiamo anche questa necessità di riempire un tempo che dovrebbe essere invece vuoto e sospeso. Chi lo sa? Comunque la notte ci ha donato tutti questi grandi artisti, quindi bene così, viviamo, ognuno ha il proprio bioritmo.
1: Hai ragione Ilaria, ognuno ha il proprio bioritmo, e comunque se si riesce a riposare bene di notte è sempre, diciamo, consigliabile, se vogliamo dirlo veramente. Quindi Ilaria, dormi di più per favore, cerca di dormire di più, che così poi siamo tutti più riposati e facciamo le nostre cose con più energia. Cambiamo argomento a questo punto, passiamo, come dire, dal faceto al serio, e diamo la parola ad Antigone con la sua rubrica. Oggi abbiamo Susanna Marietti, che è la coordinatrice dell'associazione, che ci parla del coinvolgimento di Antigone nel caso relativo alle presunte violenze all'interno del carcere minorile di Casal di Marmo. Ascoltiamola.
3: Ben trovati e ben trovate. Negli ultimi tempi vi abbiamo parlato più volte, siamo tornati più volte su un tema che è quello della giustizia minorile italiana, anche perché recentemente, lo scorso 25 febbraio, abbiamo presentato, l'Associazione Antigone ha presentato a Roma il proprio 8° rapporto sulla giustizia minorile, che è un rapporto biennale, ovvero che esce ogni 2 anni, e quindi, a differenza di quello sulle carceri per adulti che lo pubblichiamo ogni anno. E quindi, diciamo, 8° rapporto significa che sono 16 anni ormai che facciamo questo lavoro, ovvero monitoriamo la giustizia minorile in Italia, visitiamo tutte le carceri minorili e cerchiamo di raccontare fuori quello che vediamo con e possiamo testimoniare con i nostri diretti occhi, con la nostra osservazione. Ecco, c'è qualcosa che però non abbiamo potuto raccontare, e che solamente molto di recente, nelle ultimissime settimane, è uscito sui giornali pubblicamente, quindi oggi possiamo parlarne insieme. Si tratta di un episodio drammatico, sia nella sua concretezza che per un po' quello che simboleggia, ovvero quello delle presunte, perché lasciamo ovviamente che la magistratura faccia il proprio corso, le presunte violenze all'interno del carcere romano minorile di Casal del Marmo. Antigone ha avuto un ruolo centrale in questa vicenda, ed è per questo che oggi ve ne parliamo, per raccontarvi dal punto di vista di un'associazione come Antigone, che Si batte da tanti anni per la protezione e per la promozione dei diritti delle persone detenute, come può, accadere appunto di, trovarsi davanti a una situazione come questa? Ecco, quel che è successo è che, la scorsa primavera, diciamo a partire dall'inizio dello scorso maggio, Antigone è stata raggiunta da un certo numero di diverse segnalazioni da parte di operatori e operatrici che in vari ruoli e a vario livello operavano, lavoravano all'interno di quell'istituto penale per minorenni. Le segnalazioni andavano tutte in una medesima direzione, ovvero nella direzione di disegnare un quadro di violenze all'interno dell'istituto che diciamo non erano episodiche, non era il singolo episodio di uno schiaffo o qualcosa di simile, ma era un sistema di violenze che generava nei ragazzi un sistema di paura. Davanti a queste diverse segnalazioni convergenti, abbiamo fatto quello che ovviamente era il nostro dovere fare, ovvero abbiamo mandato le carte alla procura. Abbiamo presentato il giorno, 7 di luglio del 2025, abbiamo presentato un nostro esposto alla procura di Roma dove raccontavamo, le notizie di, reato che ci avevano raggiunto. Contestualmente, lo stesso giorno, abbiamo avvisato il capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, di aver inviato appunto questo esposto, alla procura che per conoscenza abbiamo, inoltrato anche, a lui. Siamo rimasti in silenzio per moltissimi mesi perché mai avremmo ovviamente voluto interferire con le indagini che presumevamo stessero silenziosamente andando avanti, fino a quando una mattina di non molto tempo fa ci siamo svegliati, abbiamo aperto i giornali e abbiamo scoperto che la stampa era stata informata. Non sappiamo da chi, non sappiamo come, ma fortunatamente questo è accaduto solo dopo che le persone interessate, ovvero un certo numero di agenti di polizia penitenziaria, sono stati raggiunti da un'ordinanza di misure cautelari. Quindi, diciamo, questa fase delle indagini preliminari era finita. Questo procedimento, nel quale, come sempre, Antigone chiederà di entrare come parte civile, inizierà quando un procedimento penale analogo è già in corso da un po' di tempo a Milano. Come sicuramente sapete, il carcere minorile Beccaria di Milano è stato teatro di presunte violenze che sono durate per oltre 2 anni, secondo la ricostruzione degli inquirenti. Antigone in questo momento è parte offesa nel procedimento penale, che è in fase di incidente probatorio, e questo significa che con i suoi avvocati volontari partecipa alle udienze che si stanno tenendo al ritmo di 2 a settimana. È molto faticoso ovviamente per noi, ripeto, i nostri avvocati sono volontari, stare dietro concretamente a questo procedimento penale, ma riteniamo che sia della massima importanza farlo. Anche la nostra sede lombarda, Antigone Lombardia, si è messa a disposizione anche per rintracciare molti dei ragazzi che nel frattempo erano usciti dal carcere, quindi non era facile trovarli e molti di loro non avevano un avvocato su cui poter far conto neanche di ufficio. Ecco, le carceri minorili è qualcosa su cui noi abbiamo cercato negli ultimi anni di aprire di gettare una luce, perché con la nostra diretta osservazione, con la nostra analisi del sistema, ci rendevamo conto della crisi profonda nella quale la giustizia minorile è precipitata, e uso la parola precipitata non a caso, perché è stato un deterioramento rapidissimo, è stato come cadere in un precipizio. La giustizia penale minorile in Italia è sempre stata considerata un po' il fiore all'occhiello, l'intera Europa guardava al modello italiano di giustizia minorile, molto diverso da quello degli adulti, mentre negli ultimi anni c'è stata una grandissima regressione, sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista concreto. La vita nelle carceri minorili si è enormemente deteriorata. In carcere noi trovavamo ragazzi chiusi in cella quasi dalla mattina alla sera senza fare nessuna attività, come prima di tutto la scuola, che è qualcosa di fondamentale se vogliamo recuperare quel ragazzo a una piena vita sociale, veramente emanciparlo dalla propria condizione. Fa impressione vedere che tutti i ragazzini vittime di queste presunte violenze a Casal del Marmo sono tutti quanti stranieri, come se ci fosse l'idea che sicuramente che sono ragazzi che sanno difendersi di meno, non hanno una famiglia probabilmente, no, alle spalle che può in qualche modo rivendicare la tutela dei loro diritti. Questo lo farà Antigone, è un impegno che noi abbiamo assunto da quando ci siamo costituiti nel lontano 1991. Sicuramente ne terremo fede, non ci tireremo indietro, e siamo sicuri che la magistratura saprà fare il suo corso. Il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi per difendersi, perché comunque abbiamo avuto operatori ed operatrici che hanno avuto il coraggio di raccontare fuori quello che pare sia successo dentro.
2: E siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ringraziamo coloro che sono state ai nostri microfoni, Caterina Pongiluppi e Susanna Marietti. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a Casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto dalla nottambula Ilaria Cecchinato e dalla mattiniera Antonella Cortese. A domani.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.

Questi erano che siamo ascoltati Bad Nerves con Can't Be Mine dal loro omonimo album Bad Nerves, tra l'altro il primo della band, che suoneranno il 16 di luglio con i Rise Against. Continuando con un altro brano, che così vado un attimo a pareggiare perché ce ne sono 10, dato che essendoci meno male 5 giornate un po' sparse qua e là, me le vado un attimo a ci andiamo ad ascoltare un po' di fretta, così come dice il titolo del programma.

che oggi suonano a Pistoia al Blues Festival, per chi volesse si li potrebbe andare a vedere, si li potrà andare a vedere qui a Bologna al Bonsai. Io continuo con la musica del Bayfest. Prima della fine della prima parte ci andiamo ad ascoltare una band che è da un pochettino, se non ricordo male, che non passa dall'Italia. Io l'ho vista probabilmente all'estero, quindi per questo ho il ricordo un po' offuscato per quanto riguarda l'Italia. Sto parlando degli H2O, che suoneranno il 10 di agosto insieme ai The Get Up Kids, che ci andiamo ad ascoltare dopo. Western Addiction, che ho messo un brano quando sono usciti col nuovo album qualche puntata fa, e ci suoneranno anche in apertura gli M Experience. Ma intanto, a conclusione della prima parte di Let's Talk More Rock, ci andiamo ad ascoltare gli H2O con Nothing to Prove da Nothing to Prove.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
6: Seconda parte di Let's Talk More Rock, sempre a farvi ascoltare per quanto riguarda lo speciale del Bay Fest di quest'anno. Siamo ascoltati già un paio di canzoni e adesso andrò a continuare ovviamente con il restante delle giornate. Per onore di cronaca, per chi non fosse interessato agli Strangout, Belvedere, The Corpse e Parigi, che è la prima

tornava. Errore mio è che non me l'ero segnata e non ho visto la notizia, però mi correggo subito. Dicevo che l'AMA Music Festival il 10 di luglio ci sarebbero stati Architects e President. In realtà la data è stata cancellata, perché infatti io ricordavo che c'era qualcos'altro il 10 di luglio all'AMA Festival, e prontamente gli organizzatori del festival hanno dedicato questa giornata al AMA Punk, si intitola il festival nel festival, perché è un concerto di musica di punk rock tutto italiano in memoria di Ruvido, adesso passatemi un attimo il termine, il Rode dei Pancreas, che purtroppo è venuto a mancare qualche tempo fa. E sul palco del AMA Punk il 10 di luglio a Vicenza ci suoneranno Many and Friends del Slurmis, Duracell, Moravagine, questi per il second stage. Per quanto riguarda il main stage, Shandon, Pessena Jones, The Roder e Pancreas, quindi una giornata all'insegna del punk rock tutto italiano in memoria di Ruvido. Ecco quello che non mi tornava. Continuando con i concerti, 11 di luglio Opet qui al Sequoia Music Park più Blood Incantation l'11 di luglio. Se non vi piacciono gli Opet, l'11 di luglio ci suonerà Marilyn Manson a Ferrara al Summer Festival alla Piazza Ariostea. Se non riuscite a vedervi Marilyn Manson a Ferrara, suonerà il 13 a Bari alla Fiera del Levante, e il 14 sarà Rock in Roma, non all'Ippodromo Capannelle ma al Cavea Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone. Quindi anche qui ci sarà un po' da sgambare oppure da scegliere, nonostante bene o male le città siano abbastanza vicine, però a voi la scelta. Continuando con altri concerti, 18 di luglio Halloween, Wind Rose, Vision of Atlantis, un'altra data del Summer Festival, sempre in piazza Ario

Questa è Suicide Machines con New Girl, con, dall'album Destruction by Definition, che suoneranno l'11 di agosto insieme ai Last and Jake. Prima di andarci ad ascoltare i Last and Jake, che chiuderanno la giornata dell'11 di agosto, la seconda data di agosto, qualche piccola curiosità. Sì, ogni tanto vado a tirare fuori prezzi ovviamente di biglietti che saltano fuori, ovviamente come dicevo in un'altra puntata erano altri tempi sicuramente, quindi è giusto per far capire l'evoluzione di quanto anche nella musica non solo musicale, ma effettivamente anche per quanto riguarda gli ingressi. E ripeto, è una data abbastanza vecchia, 1977, ma ripeto, erano veramente altri tempi. Ma nel 1977 potevi vedere i Kiss e gli AC/DC per 7 dollari e 50, quindi un prezzo

0: all'Italia per la mala gestione di un caso di violenza domestica e danni di una donna e dei suoi due figli. È normale che l'uomo debba superare la resistenza di una donna davanti alle avances sessuali, aveva detto il PM archiviando il caso nel 2021. Legge elettorale, appello bipartisan delle deputate contro la riforma che vorrebbe introdurre le preferenze, penalizzano le donne riducendone la rappresentanza, votiamo contro, dicono. Sciopero aerei, a Malpensa ha bloccato l'80% dei voli, a Linate non è partito un velivolo su due, la protesta per il rinnovo del contratto fermo da tempo di piloti e personale di terra. Sono le 19.31, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Per la seconda volta in meno di 24 ore, Donald Trump ha scelto le celebrazioni del 4 luglio per indicare il nuovo nemico degli Stati Uniti, trumpiani, i comunisti. Dopo il discorso di venerdì dal Monte Rushmore, anche questa notte a Washington, l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza è stato più simile ad un comizio e Trump ha sfoderato le frasi da campagna elettorale. Ha citato la nuova età dell'oro dell'America. Ha detto che nessuno è migliore degli Stati Uniti, che i comunisti sono un cancro da estirpare, riferendosi ai democratici socialisti che nelle ultime settimane hanno incassato importanti vittorie. Il 250esimo 4 luglio è stato per Trump un'occasione per autocelebrarsi e per allargare la faglia di divisione all'interno della società statunitense. Il presidente è tornato anche a parlare del voto per corrispondenza, suo pallino in vista delle elezioni di midterm. Non ci sarà il voto per corrispondenza, ha previsto Trump nell'ultimo attacco al diritto di voto e ai pilastri della democrazia statunitense. Arnaldo Testi è professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa.
1: È un momento di crisi nella democrazia che rischia di diventare un momento di crisi della democrazia. Secondo me non lo è ancora diventato, soprattutto grazie al fatto che la struttura politica americana, il federalismo, le autonomie locali, la cultura politica di base continuano a essere dense di relazioni sociali, politiche, culturali di resistenza. Malgrado l'enorme potere che in genere si attribuisce al Presidente degli Stati Uniti, o meglio alla Presidenza degli Stati Uniti, e che naturalmente il Presidente Trump vorrebbe ancora allargare, non è tutto il potere. E questo lo vediamo sicuramente con le tensioni che ci sono, persino con la Corte Suprema che contiene una maggioranza conservatrice repubblicana con almeno tre giudici nominati direttamente da Trump, che non sempre fa quello che vuole il presidente, o per metterla meglio in altri termini, che non sempre ha una cultura politica che è simile o uguale addirittura a quella del presidente. E poi ci sono altri fattori che entrano in gioco. Il Congresso degli Stati Uniti, il potere legislativo, continua a funzionare così non perché Trump lo tiene sotto il suo tallone, ma perché ha deciso di fare così. Continua ad avere una sua autonomia che può cambiare nel tempo e che naturalmente tutti stiamo aspettando le elezioni di medio termine.
0: Donald Trump intanto si sta preparando per raggiungere la Turchia, dove martedì inizierà il vertice NATO. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale con la NATO, aveva scritto il presidente statunitense su Truth nelle scorse ore. Durante il vertice di Ankara, infatti, si prevede che gli Stati Uniti annunceranno formalmente la riduzione del loro arsenale militare destinato alla NATO in Europa. Gianluca Di Feo è giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
2: In questo momento diciamo che il segnale politico è un disinteresse americano per l'Europa. Gli Stati Uniti dovrebbero comunicare in maniera formale quelle che sono le loro strategie future sull'Europa, che secondo le indiscrezioni prevedono un taglio consistente e rapido non soltanto delle forze americane schierate in Europa, ma anche di quelle che interverrebbero in caso di crisi. E quindi poi al taglio statunitense dovrà corrispondere una discussione sugli impegni europei per supplire a questa riduzione di forze. Ci sono delle indiscrezioni, ma come tutto ciò che riguarda l'amministrazione Trump, finché non parla Trump è tutto in sospeso. Le cose che sono state in qualche maniera comunicata a livello militare e non politico sono una riduzione della presenza a quella militare terrestre, a quello che era il 2022, quindi prima che l'invasione russa dell'Ucraina trasformasse il fronte orientale in un fronte dove le tensioni sono altissime. Ciò significherebbe circa 5.000 militari in meno di oggi. Allo stesso tempo invece si prospettano tagli molto più forti su quelle che sono le componenti americane che interverrebbero in Europa in caso di crisi. queste cose a cui dovrà dare una forma di sostituzione l'Europa. Richiedono investimenti molto importanti.
0: Anche la guerra in Ucraina e la sua difesa da parte degli alleati sarà al centro del vertice NATO. Il Cremlino oggi ha minacciato la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, aggiungendo: il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. In vista del vertice, ieri sera Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per un'ora e mezza. Secondo quanto riferito dal Cremlino, il presidente russo ha ribadito all'omologo statunitense la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina e ha ricordato al Tycoon che ha un invito permanente a visitare Mosca. Sul campo intanto però si continua a combattere. Sentiamo da Kramatorsk nel Donetsk il racconto del nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Kramatorsk oggi è l'ombra di ciò che era fino a qualche mese fa. La città più viva del Donbass ucraino, quella dove spuntavano negozi per militari come funghi e dove qualcuno aveva addirittura l'ardire di lanciare nuovi progetti commerciali, si sta preparando al suo incubo. Essere la roccaforte designata di una guerra lunga 4 anni, più altri 8 prima, sempre per le stesse terre, è un carico pesante da portare. Ma fino all'ultimo la città ha resistito più o meno uguale a se stessa. Oggi invece molte vie sono coperte dalle reti antidrone. Per strada il viavai costante di macchine è alimentato dai militari in borghese, che sono anche il 90% dei clienti delle attività commerciali aperte. Entrando nel Ciudo, ad esempio, il supermercato dietro il palazzo dell'amministrazione, che ha resistito a tutto dal 24 febbraio a oggi, il negozio di articoli militari ha chiuso. I civili che passano fissano la saracinesca chiusa scuotendo il capo, come se fosse un presagio nefasto. Ieri un cab russo, una bomba planante scanciata da un caccia, ha colpito un altro supermercato giusto accanto alla stazione degli autobus, che ora è un cimitero di rottami. Ma i missili russi non sono più una novità, così come non lo sono i droni, che bersagliano Kramatorsk giorno e notte, colpiscono le macchine in movimento e anche quelle ferme, spaventano i civili che limitano gli spostamenti allo stretto indispensabile e ogni notte fanno spegnere le luci a tutti per paura di diventare bersagli. E le vie di comunicazione con le retrovie sono diventate sempre più difficili e articolate, e infatti l'obiettivo russo è accerchiare Kramatorsk e anche la paura di restare isolati aumenta.
0: Una cultura sessista e stereotipata, con queste parole la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver garantito una tutela adeguata ad una donna e ai suoi due figli vittime di violenze domestiche. Il caso in questione riguarda Audrey Ubeda, una donna di nazionalità francese residente in Italia, che nell'aprile del 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. Il PM di Benevento aveva archiviato il caso con motivazioni ritenute dalla CEDU sessiste in merito alle accuse di abusi sessuali. Infatti il PM aveva messo in dubbio la consapevolezza dell'uomo sul mancato consenso della vittima. È normale che gli uomini debbano superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende ad opporre davanti all'avance sessuale di un uomo, aveva detto. Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano.
4: Questa è una sentenza che condanna l'Italia per inerzia nelle indagini e ritardi nell'assumere le iniziative a tutela di madre e figli. È la, credo, la nona sentenza che in pochi anni pronuncia la Corte contro l'Italia in questa materia. Che cosa ci dice? Ci dice che nonostante i richiami, nonostante una normativa nazionale e sovranazionale molto complessa e molto adeguata, che fornisce strumenti per poter far fronte alla prevenzione, alla tutela e alla punizione di reati di questa gravità, nonostante questa complessità di strumenti, ancora oggi l'Italia non è in grado di applicarli in modo adeguato o addirittura di applicarli del tutto. Qual è il motivo? Il motivo è di tipo culturale, cioè ancora oggi non rientra nella cultura degli operatori del diritto, gli assistenti sociali, tutti i soggetti chiamati a intervenire in queste situazioni, ancora hanno una cultura che non consente di vedere la violenza e di vederne la gravità e quindi di intervenire con i giusti strumenti. C'è un'abitudine, una tale abitudine alla violenza che non la si vede più, con tutte le conseguenze anche della vittimizzazione secondaria di madri, donne e minori.
0: Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. L'appello bipartisan delle deputate

0: femminile. Poi dipende se interessa la rappresentanza femminile. Questo sistema, diciamo, con tutti i limiti che ha avuto, ha portato al 34-35% di donne in Parlamento. Sappiamo che a livello regionale, che è una, diciamo, tanto per avere un termine di paragone, invece non si raggiunge il quarto della presenza femminile nei consigli. Allora, per tante ragioni, prima perché le donne hanno meno reti, e soprattutto se non sono appunto la Meloni, le donne molto famose, molto mediatiche, eccetera, e soprattutto non sono dentro il sistema del traffico di preferenze, che sappiamo essere una piaga contro cui ci siamo battute e battuti ovviamente anche da sinistra in maniera molto, molto decisa.
1: La legge sui caregiver, chi cioè si prende cura a tempo pieno o parziale di familiari non autosufficienti in ritardo, a denunciarlo le associazioni che da anni si battono per veder riconosciuto l'impegno di chi in molti casi sopperisce alle mancanze dello Stato e del sistema sanitario. In discussione alla Camera c'è un disegno di legge firmato dalla Ministra delle Disabilità, Alessandra Locatelli. Prevede, tra le altre cose, un riconoscimento mensile di 400 euro ai caregiver, ma i lavori vanno a rilento e comunque quello che le associazioni chiedevano non era un piccolo bonus, ma un riconoscimento pieno e concreto. Alessandra Corradi è la loro portavoce.
2: Questa proposta di legge è stata, diciamo, imposta dalla ministro Locatelli già da luglio dell'anno scorso, quando ho cominciato a muovere i primi passi. A gennaio 2026 finalmente la legge, dopo essere stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata depositata alla Camera e finalmente tutti noi abbiamo potuto leggerla e siamo rimasti di stucco, perché è un testo veramente scritto da qualcuno che assolutamente non sa chi sono i caregiver familiari, cosa fanno, perché lo fanno e il valore del loro lavoro di cura. Praticamente ha scontentato chiunque, perché non tiene conto delle esigenze di tutti i caregiver italiani, ma riduce praticamente la legge a semplicemente un bonus economico. Ma fare una legge che finalmente tuteli e sostenga i caregiver familiari non significa dare 2, 3, 400 euro al mese, ok? Perché un milione di noi, per esempio, ha rinunciato al lavoro per fare il lavoro di cura. Noi siamo lavoratori a tutti gli effetti, ma non veniamo assolutamente calcolati in nessun modo.
1: 8 voli su 10 in partenza da Malpensa cancellati, un centinaio quelli in arrivo. All'Inate un velivolo su 2 non è partito o atterrato. Una situazione simile c'è stata anche a Fiumicino, Napoli, Palermo, Brindisi e altri aeroporti italiani. Un risultato che va oltre le nostre aspettative, ci ha detto Renzo Canavesi, segretario della CUB Trasporti Lombardia.
3: Sta andando oltre le nostre previsioni, perché su Malpensa, da quello che sappiamo, hanno cancellato più di 140 voli, su Linate una trentina. Ma poi soprattutto, siccome le macchine, noi le chiamiamo le macchine, gli aerei partono stamattina, non sono partite, è chiaro che girano tutto il giorno, ci sono oramai ritardi e cancellazioni a catena, no? Perché la stessa macchina magari va in un posto, poi torna in un altro, poi torna a Malpensa. Quindi è stata una cosa abbastanza ben riuscita, diciamo così.
1: Quali sono le ragioni della mobilitazione di oggi?
3: Le ragioni sono prettamente economiche, dal punto di vista del contratto che è scaduto, dal punto di vista di una serie di rivendicazioni che noi facciamo da anni, che le aziende non vogliono discutere, come la maggiorazione domenicale. Uno paradossalmente deve sapere che chi lavora in aeroporto non ha le maggiorazioni domenicali. Poi anche da un punto di vista politico-sindacale, oramai il problema dei lavoratori è abbandonato da tutti, cioè ogni tanto si parla dei salari, si parla del fatto che il potere d'acquisto dei lavoratori sta scemando verticosamente rispetto alle percentuali europee, e per nessuno fa niente, no? Nessuno, anzi, assistiamo a una società in cui i ricchi diventano sempre più ricchi, questo è lo stato dei lavoratori, diventano sempre più poveri.
1: Sono le 19:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie ritornano alle 22:30. Una buona serata da Martina Stefanoni e Alessandro Braga.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. e con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス。いつも、そして、オッシディアーナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！
1: Buonasera, buonasera a tutti. Non ci sono, questa è una puntata registrata.
2: Però stasera ho in programma di parlarvi di un'altra cosa. Già ho accennato, è un argomento che ho già toccato. Ho toccato un paio di anni fa questo tema delle armi strane, delle armi incredibili che avevo trovato le notizie su internet, quindi non so fino a che punto erano verificabili, è veramente armi assurde, però sembra che sia vero. E poi l'ho toccato anche recentemente parlandovi di questo libro che ho letto, che secondo me è uno dei migliori libri usciti l'anno scorso, che è Il pipistrello bomba di Vince Houghton. E c'è una persona che ne sa, insomma, ne è uno sprovveduto, il curatore dell'International Spy Museum di Washington, ed è un esperto, è un docente di storia, quindi all'Università del Maryland, e è un esperto di spionaggio e di guerra fredda. Infatti quasi tutto il libro è un po' incentrato sul periodo che va della guerra tra USA e URSS. Però scopriamo, leggendo questo libro, insomma, alcune cose di cui vi voglio parlare stasera, che sono stati spesi valanghe di soldi in progetti che sarebbero degni di un malato di mente. E quindi se questa cosa, insomma, se gli ascoltatori di questo programma, cosa che non credo, avrebbero qualche dubbio sul fatto delle armi e dell'assurdità delle armi, ecco, leggendovi alcune cosette, penso che si rafforzeranno le varie opinioni. Però intanto partiamo con un pezzo. I pezzi di stasera sono tutti a tema di bomba. E partiamo con questo pezzo degli Anti-Flag, Smartest Bomb, la bomba più intelligente. Infatti stiamo parlando di armi stupide, quindi ovvio che il pezzo parla di armi intelligenti.

Ecco, ricordo il numero per i messaggi, 333-180-94-94, tanto lo so che anche se non mi mandate messaggi state ascoltando, lo so. Allora, nella puntata più vecchia avevo parlato di tutte le armi che hanno cercato di affibbiare agli animali, quindi anche qui si parla di una bomba messa addosso a un gatto che avrebbe dovuto essere sganciato sopra le navi nemiche dei giapponesi, in particolar modo, solamente che il gatto svenne nei primi 15 metri e morì. Purtroppo io sono un'amante esagerata dei gatti, quindi la cosa mi dispiace molto, però fortunatamente l'esempio insomma fallì subito, quindi evitarono di uccidere un sacco di gatti in questo modo. È buffo pensare ai vari attentati che avevano programmato a Hitler, a parte dei piani un po' così strani, tipo di mettere una sostanza accecante in un vaso di fiori durante i colloqui tra Hitler e Mussolini, falliti perché Hitler fece nel suo vagone privato e quindi insomma era un po' difficile riuscire a infilarsi dentro. Però è buffa anche questa cosa, cioè gli americani avevano fatto un profilo psicologico, no, ovviamente, di Hitler, questo penso che sia comunque normale. E siccome Hitler era soggetto a violenti cambiamenti d'umore e uno scarso controllo emotivo, hanno attribuito questo fatto, udite, al confine vicino tra il maschile e il femminile, cioè e loro hanno pensato che Hitler fosse un pochino bisex praticamente, no? La cosa però poteva anche essere vera, e quindi pensarono di spingerlo a passare dal tirar fuori il proprio lato femminile mettendogli degli ormoni femminili nel cibo in modo da fargli cadere i baffetti e procurargli una voce da soprano. Diedero ai suoi giardinieri il compito di inserire questi farmaci nel cibo, però sembra che questa cosa non abbia funzionato. E bene, adesso metto su, c'è un capitolo del libro dove lui cita i Clash con Should I Stay or Should I Go, e ho pensato di mandarvi la cover dei Die Toten Hosen, che a me è un gruppo che tedesco che comunque mi diverte molto. Eccola qua.

Ho messo questa canzone perché viene citata in un capitolo riguardo al fatto che c'è stata questa escalation nelle armi nucleari, per cui inizialmente il tempo che intercorreva tra il lancio e l'arrivo della bomba era di alcune ore, dopodiché siamo passati a minuti. E poi siamo passati a secondi, praticamente attualmente se venisse sganciato un missile nucleare passerebbe meno di un minuto prima che arrivasse, quindi a quel punto c'era il problema di come rispondere. Perché non c'era il tempo di aspettare una risposta e quindi conseguentemente tutti i vari problemi, sia di spionaggio e sia anche di difesa del presidente prima di arrivare all'Air One, questo aereo che porta in giro il presidente. Le hanno escogitate tutte, come hanno pensato di fare un tunnel lungo 1 chilometro sottoterra, e poi però si poneva il problema che da lì non c'erano comunicazioni, come avrebbe fatto a sapere poi se doveva sganciare o meno, e poi anche distinguere. Insomma, questi sono argomenti anche abbastanza seri, a dire la verità, quindi. Che comunque fanno un po' riflettere in questo periodo dove le armi nucleari sono arrivate a dei livelli per cui quella di Hiroshima e Nagasaki, quelle bombe erano dei giocattolini a confronto della potenza che hanno quelle di adesso. E così io faccio un passo indietro e vi metto un pezzo italiano, non vi dico neanche che cos'è, eccolo.

I giganti, mi ha fatto un tuffo nel 60s. Comunque era carino questo pezzo, secondo me. Vabbè, io ce l'ho paura della bomba, a dire la verità, perché la cosa si basa sull'equilibrio, sul fatto che se io la sgancio e poi tu la rimandi indietro e alla fine moriamo tutti e quindi c'è questo deterrente. Però siccome chi detiene queste armi è anche poco sano di mente e quindi è anche imprevedibile in alcuni casi, quindi non sappiamo bene poi che cosa possa succedere. E anche perché alla luce di quello che ho letto in questo libro, è un po' i piani assurdi sono tanti e quindi nulla ci vieta di pensare che qualcuno possa anche averli messi in pratica. Questi in genere sono tutti piani falliti, però ci hanno speso dei soldi. L'idea, per esempio, era quella di far cadere delle bombe che però rimanevano inesplose e poi comandate all'occorrenza. Erano già lì nell'Unione Sovietica, ovviamente, e poi all'occorrenza venivano attivate. Il problema è che nell'Unione Sovietica fa molto freddo, ci sono delle zone dove la temperatura scende molti gradi sotto lo zero e quindi i meccanismi poi non funzionano col freddo eccessivo, anche i fili, insomma, il meccanismo si congela. E quindi cosa hanno pensato? Di mettere dentro queste bombe dei polli, perché i polli sono omeotermi, gli animali mantengono una temperatura costante a seconda del tipo di animale e il pollo adulto ha una temperatura corporea che va intorno ai 40-45, 41 gradi, cioè un pollo ha una temperatura corporea molto alta e infatti Calvi, il nostro amico, morto, fatto suicida per modo di dire, cioè ammazzato suicidandosi sotto il ponte, il Blackfriars di Londra, si salvò dalla campagna di Russia perché tornando indietro si era messo una gallina sotto la giacca, sotto il cappotto, e grazie a questa gallina, un pollo, una gallina, adesso non lo so, riuscì a salvarsi. E gli americani, infatti, allora hanno pensato di metterci questo pollo dentro che così manteneva la temperatura della bomba. Poi come fare? Perché poi il pollo gli veniva fame e oltre ad aver fame, poi sarebbe morto di fame, ma prima di morire di fame avrebbe rosicchiato per la fame tutti i fili e rendendo inutilizzabile questa bomba. E quindi avevamo pensato di mettere dentro anche tutto il mangime per un tot. E ovviamente il progetto non è mai andato in porto, sembra veramente uno dei progetti più ridicoli che abbia mai sentito. E questi sono i Rancid con Time Bomb.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
10: Rancid, sto smettendo un po' di punk così, e le cose da dire sono talmente tante, però al di là delle cose buffe, per capirci, quando parliamo di armi nucleari, qui è spiegato molto bene, la gente fa un po' fatica a capire queste espressioni, chilotoni, megatoni, per cui facendo un paragone con la TNT, con che poi vabbè, noi non è che abbiamo molta dimestichezza neanche con la TNT, la bomba atomica sganciata su Hiroshima, il famoso Little Boy, liberava 13 chilotoni, cioè una potenza esplosiva di 13.000 tonnellate di TNT. 13.000 tonnellate, ricordatevi insomma questa cifra che sembra già abbastanza imponente, però questo non basta, perché un'altra bomba nel 52 fecero detonare gli Stati Uniti una bomba all'idrogeno nel Pacifico, e in questo caso la resa fu di 10,4 megatoni, cioè 10,4 milioni di tonnellate di TNT. Da 13.000 siamo andati a 10,4 milioni. Poi c'è la bomba Zar, che invece questa volta l'ha costruita l'Unione Sovietica, e nel 61 la bomba Zar, che sembra un nome da fuoco d'artificio, no? Come, cioè, noi se la facessimo faremmo la bomba Taricone, ed era di 58 megatoni, cioè 1500 volte più potente di Little Boy e Fat Man messi assieme. I sovietici avevano anche progettato una bomba da 100 megatoni, ma qui dice così letteralmente, ma temevano che il test avrebbe ucciso tutti gli abitanti del pianeta, così decisero di lasciar perdere. Gentile da parte loro, beh, c'è anche un certo che di umorismo, e un po' di umorismo ce l'ha anche Jello Biafra con questa Atomic Power insieme a Mojo Dixon.

Atomic Power, Gelo Biafra, sempre Gelo Biafra. Voi siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, questo è Please Kill Me. Ma facciamo un po', insomma, di parentesi musicale. Adesso torniamo in Italia con un pezzo molto vecchio, non so se 77, 78, gli Aedi, un gruppaccio, però La bomba atomica è il titolo del pezzo e ci stava bene, quindi adesso questo è.

Bello è se bastasse sentire il rumore. Questi l'avrebbero buttata giù la bomba atomica, vabbè. Volevo parlarvi di un'altra canzone, adesso una parentesi, una canzone che riguarda sempre la guerra fredda. L'ho già passata diverse volte perché c'è la famosa cover dei 7 Seconds ed è 99 Red Balloons, i 99 palloni rossi. Che magari così tutti pensavano, che anch'io non mi sono mai posta il problema di che cosa volessero dire questi palloncini rossi. Invece è interessante perché è la storia di una coppia che aveva realizzato 99 palloncini rossi. Ed è nata perché durante un concerto il batterista di questa Nena che la canta, Carlo Carges, durante il concerto a Berlino, Berlino Ovest, mi ha notato che in fondo c'era qualcuno che stava lanciando tutti questi palloncini e lui si domanda, durante il concerto, così si domanda cosa sarebbe successo, visto che erano vicino al muro, se questi palloncini fossero finiti dall'altra parte.

Va bene, sfumiamo un po' questa vocina, però devo dire che è molto gradevole. Dite mo quel che volete, però ogni tanto fa anche piacere sentire questi pezzi qua che rasserenano un po', visto che stiamo parlando in tono scherzoso, ma di argomenti abbastanza pesi. E quindi cosa succederebbe se venissero sganciate queste bombe atomiche? Dovremmo ricominciare da zero. E Back to Zero è un pezzo degli Apnei Park.

Ebney Park, beh, questo gruppo steampunk, beh, anche questo c'è un po' che di post-nucleare, questo ritorno al vapore, che è una cosa che è più da fumetto che da mult, però insomma anche diversi gruppi. A me piace il steampunk, ascolto parecchio a casa. E poi, per tornare sempre al nostro libro, anche se poi ormai è già quasi ora di passare il microfono a Luca di Sick and Pigs, ci sono anche delle cose serie in questo libro, per esempio, è dette da un americano, comunque suonano un po' così. Il famoso piano Marshall, questa cosa che riguarda l'Italia, il fatto che lo sappiamo benissimo, cioè, però insomma viene scritto qui da questo americano, e sul fatto che gli americani ci hanno dato un sacco d'aiuti e tutti quanti i nostri palazzi ricostruiti, insomma tanti sono stati finanziati dagli americani, proprio hanno finanziato la nostra economia perché avevano paura che se in Francia e in Italia ci fosse stata una crisi economica, si sarebbe votato comunista, per cui darsi tanto pena per l'Unione Sovietica, quando poi avremmo potuto passare da quella parte semplicemente con la cabina elettorale, sarebbe stato abbastanza per loro, sarebbe stato molto, molto deleterio. Ed ecco per questo che qui dice che metà degli edifici dell'Europa occidentale potrebbero avere il timbro Made in America. Considerate i miliardi di dollari che riversammo nella ricostruzione post-bellica. Quindi, così, insomma, abbastanza detto chiaro e tondo, nero su bianco. Qui c'è un pezzo che non mi ricordo esattamente per quale motivo l'ho messo, chissà se l'ho scritto. No, questo qui, sì, questo qui se lo trovo. No, intanto metto questo degli Ultravox. Now that's what I call music.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
10: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
6: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
7: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
8: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
9: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
10: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
11: Ma cosa fai in calesse?
12: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
11: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
12: Non ci sono i cowboy?
11: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici della città,
1: Radio Città Fujiko, una volta siamo sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una storia di ragazze demenziali

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.